La canzone nuova di Karol G con Manu Chao, e questa Viajando por el mundo, e ci riporta, come dire, anche con la mente probabilmente ad altri lidi, ad altri orizzonti, magari luoghi un po' più esotici, e anche nel video devo dire tutto questo è ben rappresentato. Momento di tormento con Arcomi, e questa è Fredda come l'inverno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Mike Towers, Benny Blanco su Radio Z 2:09, terza ora insieme con Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25, sempre qui su Z. Allora, Ennio e Carola, che in questo momento ci stanno ascoltando da un villaggio in una località non ben precisata, e questo secondo me non, come dire, toglie anche quel gusto un po' esotico, quello di medesimarci. Comunque, insomma, in questa loro vacanza ci stanno portando con loro ed è molto bello comunque essere parte anche di questo loro momento di piacere. Però geolocalizzatevi sempre, 335 30 10 25.

Ai ai ai di Sfere Basta e di Instinct, sempre qui su Radio Z. Tra l'altro un altro dei pezzi che sono proprio alti in trend sui social. Shakira, Barn Boy, questa è Dai Dai.

E da un po' di tempo sta impreziosendo le nostre nottate anche con Sienna Spyro, questa sua Material Lover su Radio Z, anche un video molto molto elegante, quindi passate dalla radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky. Ora Federica Abate.

0: Russell e questa Lil Bo Fang che ci riporta al 2023, questa espressione, questo slang che va un po' a identificare una persona con la quale si ha una relazione, no? Si può dire Lil Bo Fang oppure Lil Bo Thing, il Lil ovviamente per definire un po' il piccolo, no? In maniera molto molto affettuosa. Tra l'altro canzone che contiene un campione di una di un'altra canzone a sua volta, che era The Best of My Love di The Emotions di tanti e tanti anni fa.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Devo dire che fa un certo effetto trovare insieme le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni e questa Canto d'amore alle 2.31, sempre qui su Radio Z, tra le belle novità che arricchiscono il nostro palinsesto, magari già da qualche giorno. Siete qui di notte, ragazzi, ancora una mezz'oretta per stare insieme, arriva Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Sara Toscano, la sua Maledetto Ti Amo su Radio Z 237. Consiglio mio, state qui, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o se libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: La notte con Radio Z e con il Fattore Z, sono Alex Morelli, vi porterò fino alle 3, quindi ancora qualche minuto da trascorrere insieme, e tra di voi al 335 30 10 25 gli immancabili amici e amiche notturne. Allora Federica, ciao Radio Z, ho appena finito di studiare, ora alla faccia, alle 2.39, alla faccia, voglio solo rilassarmi mentre vi ascolto, pian piano addormentarmi mentre mi coccolate, ragazzi, cioè pensate che importanza che ci state dando e quanto gongoliamo anche noi, ovviamente sapendo di essere una parte così importante, magari minima, però importante della vostra vita.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado.

si ritrovano in un'unica canzone in questo momento, quella che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 22 Simba con il featuring di Gue Arricchiti, naturalmente qui nel nostro appuntamento notturno con voi protagonisti al 335 30 10 25 e la nostra

0: Radiovisione al 266 del digitale terrestre che ci accompagna, ovviamente dà quel tocco in più naturalmente anche agli amici che si mettono come sempre in comfort zone, che sapete che vi accompagniamo anche lì. Ora è Eddie Brock e la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

Siamo tornati al 2023 con questa di Clara, Origami all'alba. Siamo tornati anche ai tempi in cui questa canzone appariva anche insieme a Clara, ovviamente in Mare Fuori, in quella stagione. 2:48, siete sempre con Radio Z. Quante ragioni ci sono? Ve le mettete proprio lì davanti, ve le siete appuntate, quelle che vi tengono svegli? Magari ce n'è una grossa, grossa così, e che vi tiene svegli per parecchie ore anche durante la notte. La musica che ci interessa, quella che ci accompagna, quella che ci permette di vivere queste nottate, ma poi ovviamente anche le giornate, quelle che attraverso, non so, magari un artista particolare, quello che vi piace di più, vi arriva nel profondo anche in momenti in cui siete particolarmente coinvolti. Chissà che dire di questa nuova di Sober, Potential.

Potential, il nuovo di Somber qui su Radio Z, 2:52 della notte. Questi pochi minuti, questi pochi passi che ci separano dalle tre ci potranno dare ancora un parecchio. Beh, partendo, anzi, da Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera.

Hypnotize, Purple Disco Machine con la voce di Sophie and the Giants. Tutto questo qui su Radio Z a pochi secondi dalle 3, e quindi la prima della settimana se ne va. Domani ci ritroviamo chiaramente qui a partire dalla mezzanotte. Rimanete connessi, fatelo anche con la nostra app, scaricatela se ancora non l'avete, RTL 102.5 Play. Ed è tutto, buonanotte da Alex Morelli. Baci.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su Ticket.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.

0: porta.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!

0: Dal 2021 Ed Sheeran con Shivers alle 6:15, quasi un quarto, dai, 6:12 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice. Pochissimi minuti, abbiamo iniziato il nostro appuntamento insieme.
1: I Shivers che sono arrivati questa notte, perché devo dire è stata una notte abbastanza fresca nella capitale, quindi a un certo punto col brividino, per fortuna c'è ancora il lenzuolo e si è provveduto anche agli Shivers.
0: Che bello, io non ricordo un giugno così piacevole, soprattutto nelle fasce serali, da un botto di tempo. Confermatemi se è un'eccezione che speriamo si possa confermare. Io prenoto già per l'anno prossimo.
1: Ma magari per tutta l'estate. C'è Gaia che ci accompagnerà per tutto il periodo estivo.

0: Bossa Nostra, c'è Gaia alle 6:16, sempre qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. E quando lei ha raccontato non solo il suo ultimo album, ma anche questo singolo, ha detto: è stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso, ma anche pieno di caos.
1: Vedi, viaggio che magari lei intendeva in questo caso mentale, no? Sai, per trovare l'ispirazione, eccetera, ma quelli fisici soprattutto aiutano.

0: Eddie Brock con Avoltoia alle 6:21 del mattino. Noi ci sentiamo particolarmente carini oggi, da ricordarvi un appuntamento bello che ci sarà, ma mercoledì 2 settembre.
1: Esatto, più che Avoltoi siamo aquile che guardiamo a lungo. Allora all'Arena di Verona torna Radio Z Future It Live 2026. Sì. I primissimi artisti confermati chi sono?
0: Allora te li dico tutti: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merkin Cremont, sì, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissimo Serpe e, per non farci mancare nulla, anche il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Tutto questo l'abbiamo fatto noi. Adesso vi basta fare solo una cosa, solo un click: acquistare il vostro biglietto, il tuo biglietto su ticketone.it.
0: A questi abbiamo detto sono tra l'altro soltanto i primissimi nomi già confermati che faranno parte del cast, ma nel corso dei prossimi mesi

0: Castelli Romani, perché mi sa che questa ragazza arriva proprio da lì, da lì arriva la sua musica.
1: Lì, arriva in realtà dal pattinaggio, poi ha scoperto l'amore e la passione per la musica, la sta portando avanti, la incontriamo con un nuovo singolo, lei è Bells, Scomoda.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Entra nel vivo il vertice della G7 in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron, i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia. All'indomani delle esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello di femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona, ha affermato il guardasigilli al TG3. Chiudiamo con il calcio. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, l'ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto triennale a 3 milioni a stagione. 6:31 è tutto per il momento per quanto riguarda le notizie, la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole inizialmente sull'Italia, ma nella seconda parte del giorno avremo poi un minimo di variabilità. A ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino, vedranno dei rovesci di pioggia e fenomeni anche a sfondo temporalesco. Temperature massime non eccessivamente elevate, ma in rialzo nei giorni seguenti. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Eilish ritrovata con questo brano dal 2020, Ilo Milo, forse uno dei primi brani che ci faceva capire di che stoffa era fatta questa grandissima artista che poi ha avuto tempo e modo di dimostrarci le sue capacità.
1: È un titolo che prende il nome in realtà da un omonimo videogioco rompicapo del 2010, non ha preso solo il nome in prestito ma anche un po' quelle sensazioni, quell'angoscia di perdere una persona cara però avere quel senso di ricongiungersi come fanno i due personaggi.
0: Noi non ci perderete, resteremo con voi qui fino alle 9.
2: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Guarda, forse chi non è un abitué di quest'ora del mattino apprezza di più quelle piccole cose che portiamo avanti non solo noi ma anche i nostri ascoltatori, sì. E scrive: buongiorno ragazzi, massimo rispetto per chi a quest'ora del mattino ha già la forza di parlare.
1: Caro, siamo supportati dallo stipendio di fine mese, insomma, cioè diciamo che quello è il giusto compromesso che abbiamo trovato tra il doverci alzare presto, dover parlare e poi trovarci una cosa sul conto a fine mese.
0: Eh sì, anche il piacere di ascoltare buona musica, continuate a scriverci al 335 30 10 25, sì. Adesso c'è Tony Boy con il suo Cuore Rotto.

0: testo di Tony Boy, produzione di Finesse. Questo è il nuovo singolo, appunto, ritrovato qui su Radio Z. Cuore rotto alle 6:42 del mattino.
1: Sì, lui che racconta proprio l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza poi tutti quelli che sono stati gli equilibri che vi hanno tenuto insieme.
0: E quindi ci si allontana, cuore rotto in senso proprio letterale, fisico, eccetera. Però dal cuore rotto si può anche ricominciare.
1: Eh sì, magari da uno scusa. Sorry, puppy.

0: tribale.
1: E lo dico con Tribale alle 6:48 ed effettivamente Tribale anche la sua ricerca della natura in qualche modo, sì, perché ci sta portando da mesi in giro per il mondo in diverse vacanzelle, in diversi posti.
2: Sì, vacanze di diverso genere, dal Giappone fino a quelle un po' più wild, effettivamente immerse nella natura, anche e soprattutto in compagnia della sua famiglia. Insomma, si sta godendo quest'estate 2026, speriamo di poterlo fare anche noi a breve.
1: Eh sì, noi a lei vogliamo dedicare effettivamente questa canzone di Karol G e Manu Chao, Viajar por lo mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: fare così.
1: Guarda, dopo il tuo annuncio non so se sono in grado di poter tenere così alta l'asticella disannunciando il brano.
0: Ma dai, provaci, ti perdoneranno.
1: Karol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Passiamo ad un mood totalmente opposto a quello che descrive Dito nella piaga, no?
1: Sì, dai viaggi spensierati di Karol G a quelli che pensano solo a fatturare, i businessmen.

0: 16 marzo c'è anche Achille Lauro qui su Radio Z alle 6.59, canzone che ha cantato ieri sera a sorpresa con Laura Pausini allo stadio San Siro.
1: Il suo primo San Siro, che ci sembra anche dai video, dai feedback che ci stanno arrivando, sia andato

0: benissimo. C'è stato qualche problema tecnico che però ha vissuto in maniera serena perché era accompagnato da una miriade di fan che erano pronti lì a cantare e l'hanno fatto ogni sua canzone.
1: Ed è stato bello quando nelle storie ha annunciato il suo arrivo al San Siro, ha detto oggi è già oggi. Una frase che ha una sua poetica, diciamo.
0: Ci siamo capiti.
2: Sette in punto.

0: Siena Spyro con Material Lover ad aprire la nostra seconda ora qui su Radio Z. Buongiorno da Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, io non so se è amore materiale oppure no, ma saluto Giuseppe che ci racconta di questa 20 euro trovata a terra sui piedi. Beh, che di sti tempi fa molto comodo.
0: Beh, l'amore per i soldi, condiviso, stracondiviso. Torniamo anche all'amore per la musica.
1: C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: Bresh con La Tana del Granchio, il brano presentato nel 2025 sul palco del Festival di Sanremo. Da lì anche per lui tanta strada fatta ed una versione deluxe dell'ultimo album pubblicata poche settimane fa.
1: E adesso invece ci proiettiamo tra le novità di questo 2026, una grande sorpresa, a dire il vero non ce l'aspettavamo un duetto così. Beh, stiamo parlando di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
0: Sono due che insieme funzionano benissimo e dai retroscena che stanno condividendo anche sui social mi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni con Angelina Mango, lei che ormai ha creato un filo rosso nelle sue canzoni, soprattutto nelle ultime produzioni, sì, che è quello di abbracciare sicurezze e insicurezze.
2: Ed è la strada giusta per tornare più forti di prima ed è quello che sta facendo, non vediamo l'ora di ritrovarla anche live. Adesso c'è Aiello.

0: Bad Bunny con Titti mi preguntò alle 7:19 del mattino, brano che ovviamente non può mancare nella scaletta del suo tour che lo sta portando in giro per il mondo, di recente è stato in quel di Madrid.
1: Sì, e lo sappiamo perché abbiamo rosicato abbastanza, sì, vedendo le storie di nostri amici, nostre amiche che sono

0: Andate lì proprio per vedere Bad Bunny, e guardando questo video, ascoltando questa canzone, ho anche fatto un parallelo tra Achille Lauro e Bad Bunny, cioè
1: per le trasformazioni.
0: Questo
1: dici?
0: È un po' l'attuarì di Bad Bunny che poi è arrivato a, ovviamente con la crescita artistica,
1: ma
0: e
1: certo,
0: anagrafica, ad avere un altro concept.
1: Ma loro che hanno la possibilità, insomma, di conoscere, di sperimentare più cose, fanno bene a farlo, soprattutto quando poi riescono ad essere credibili in ogni modo.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci vado.

0: Una collaborazione rap tra new e old school, si potrebbe dire. 22 Simba con GUE alle 7:22 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Con arricchiti, devo dire che le loro voci e i loro stili si fondono benissimo insieme, nonostante poi appunto sia un incontro generazionale, no? Il loro.
0: Assolutamente sì, restiamo nel mondo del rap, volto noto, questa volta in Campania c'è Joelier e le sue stelle.

0: hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Eh sì, c'è solo 20 anni, così come cantano i Maneskin. C'è tempo per crescere, per sbagliare, per ricominciare. Questo è un po' più o meno il senso del brano appena riascoltato qui su Radio Z.
2: E 20 anni sono tanti invece se considerate il social ban di cui si ritorna a parlare. Il primo ministro britannico ieri Starmer ha presentato questo piano per vietare ai minori di 16 anni tutti i social, quasi tutti, diciamo, quelli che conosciamo.
1: Sì, esatto, dovrebbe essere esclusa la messaggistica di WhatsApp. Il bando, dice, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, diciamo, l'ufficialità di questa novità.
2: Sì, perché ve lo diciamo, non solo se volete andare a vivere

0: lì.
1: E dovresti adeguarvi a queste cose se avete meno di 16 anni.
0: Ma soprattutto perché, come dicevamo tempo fa, questa è una reazione a catena e già in Italia si inizia a parlare dello stesso concetto, degli stessi provvedimenti.
1: Staremo a vedere cosa accadrà anche qui da noi. Intanto, Sombra.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: mi piaci tanto, sai, fa le 7:38, sempre qui al Buongiorno Z con Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Ci piacete tanto anche voi, motivo per il quale saremo insieme fino alle 9. Tra poco si torna anche con la musica.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Sette e quaranta del mattino, sempre su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice, insieme per parlare di tante cose, ma anche per ricordare appuntamenti importanti.
0: Eh sì, aprite l'agenda perché domani alle 16 Aiello sarà nostro ospite in Collettivo Z.
1: Ecco, appuntate per Beninolo, potete seguire l'intervista anche in Radiovisione, 266 del Digitale Terrestre, o anche sui nostri social Radio Z Off.
0: Adesso c'è Giovanotti con Alfa, ci pensano loro a darci la carica con Buon Vento.
10: Scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Buon momento a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Z qui al Buongiorno Z. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno Tony Sica. Dicevamo del buon venticello, quello che stiamo riscoprendo e sentendo nelle ore serali della giornata, che ci fa effettivamente stare molto bene. Speriamo che soprattutto la musica di Radio Z vi faccia stare bene.
0: Si muove, come dice Lorenzo Giovanotti nella canzone che abbiamo appena ascoltato, ma quel vento può portare anche un po' di giramenti di testa che speriamo siano giramenti di felicità.
1: Cioè,

0: my heart.
1: Dua Lipa con Break My Heart, 7:50 del mattino. Speriamo nessuno distrugga il suo cuore, visto che mi sembra sia proprio strafelice e pieno d'amore dopo il recente matrimonio celebrato.
2: Beh, evidentemente negli atti firmati, oltre che l'unione civile, quella religiosa, non so se hanno fatto anche questa parte qui, magari avrà fatto fare anche una revisione del testo, diventando Don't Break My Heart, capito?
1: Certo, una richiesta. Intanto mi sembra che però, giustamente, la loro relazione va da gonfie vele dopo il matrimonio. Stanno festeggiando in luna di miele, tutta italiana, solo in quel di Napoli.
2: Giustamente, mica sono fessi. C'è Tedua con Mai.

0: C'è Tedua con Mai quasi sul finire della nostra seconda ora insieme. Questo è il Buongiorno Z, ma tranquilli perché fino alle 9 siamo assolutamente qui.
1: Non vi molliamo in questo martedì 16 giugno, soprattutto non vi molla la musica di Radio Z. Arrivano Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, a chiudere la nostra seconda ora insieme, brano tra l'altro che è stato certificato disco d'oro e che secondo me segna anche il passaggio ad una nuova fase, quella più estiva anche per Tommaso Paradiso.
1: Sì, di mezzo poi c'è stato un matrimonio, sì. Ed è stato annunciato proprio nelle scorse ore un nuovo singolo, sì. Che aspettiamo anche qui su Radio Z. Nel frattempo si chiude anche la seconda ora insieme del Buongiorno Z.
0: Ma siamo pronti a vivere ancora un'altra ora qui insieme a voi anche al 266 digitale.
1: E tra poco apriamo la terza ora con Sfera e Basta. Le 8 in punto.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti.

progetti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: alle 8.03 Sfere Basta, come vi avevamo promesso, ad aprire la nostra terza ora insieme con Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Magari questa è l'esclamazione vostra mentre pensate a tutti i programmi e le cose da fare in vista di questo martedì 16 giugno. Tranquilli, piano.
0: Una cosa alla volta e si affronta tutto. Emma con Comi.

0: Daddy Yankee con i Black Eyed Peas, Balar Contigo alle 8 e 10 del mattino. Io quiero balar contigo, secondo me è un'ottima frase di approccio nei contesti e situazioni tipo aperitivo, sulla spiaggia, vista mare, eccetera.
1: Come no,
0: provare.
1: Infatti mi avevi illuso perché eri partita, ho detto vabbè, mi stai invitando adesso, invece no, eri partita solo con un tuo spiegone su quelle che sono le possibilità che l'estate ci riserva e speriamo appunto che tutti noi avremo la possibilità di dire questa roba.
0: Le tattiche infallibili per accalappiare l'altro. Magari avete voi delle idee anche stravaganti che avete sperimentato. 335 3010 25, condividetele pure, che ste robe servono.
1: Torniamo in Italia, c'è Artie5 con Swag Music.

0: Wag Music, Artify, alle 8 e 14. Eravamo andati in maniera molto tenera e ingenua su Bailar Contigo, dicendo questo potrebbe essere un approccio, sì, forse il più classico. Ce, sì, ne sono arrivati in caterva al 335 30 10 25.
1: Sì, ma non ancora raccontabili, dicibili,
0: considerati.
1: Ma sì, cioè, poi io dicevo cose che possiamo effettivamente utilizzare, riutilizzare, non quei tentativi mal riusciti.
0: Però, cioè, tu sei una che apprezza comunque uno
1: la
0: che
1: volgarità,
0: è andato lì a dosare, oppure...
1: Ma dipende, perché con educazione si può fare tutto. Già che qualcuno si avvicina effettivamente di sti tempi non è scontato, sì, però imparare a farlo per bene...
0: Ordinaria follia, c'è promessa con Franco 126.

0: 13 Pietro con Uomo che cade alle 8:20 del mattino. Lui casca invece in piedi quando si tratta di corteggiamento, perché stavamo parlando, no, di frasi per accalappiare l'altro. In un'intervista ha detto di essere uno che se la cava abbastanza in questo ambito.
1: Ma attualmente lui è fidanzato, single, cioè nel senso. Perché sennò cercavamo di capire dov'era quest'estate e facevamo un tentativo per capire se effettivamente ci sa fare.
0: Va bene, il dubbio ti prendiamo e ti crediamo sulla parola, 13 Pietro. Io non metto in dubbio le tue qualità, figurati.
1: Beh, diciamo che dovendo scrivere dei testi, dovendo essere così poetico, forse anche un po' avvantaggiato.
0: L'importante è non fingere mai, neanche in

0: Non è Francesco Amelie alle 8.23, Amelie che potete ritrovare venerdì sera in quel di Riccione, grande evento della radio dove ci saranno tutti i pezzi da 90 della nostra radio, infatti non io ma Stefania Iodice.
1: Resta umile il Tony Sica, io con Jessica Brugali e Angelo Bai, quindi insomma una serata all'insegna dell'estate che vivremo insieme.
0: Ecco, se siete lì partecipate perché c'è da divertirsi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La politica estera entra nel vivo oggi il vertice del G7 in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia. All'indomani delle esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello di femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona, ha affermato il guardasigilli al TG3. Voltiamo pagina, il Regno Unito verso lo stop ai social per i minori di 16 anni, ad annunciarlo ieri il premier Starmer. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi, ha affermato ieri il primo ministro inglese. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso arriva il meteo.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole inizialmente sull'Italia, ma nella seconda parte del giorno avremo poi un minimo di variabilità. A ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino, vedranno dei rovesci di pioggia e fenomeni anche a sfondo temporalesco. Temperature massime non eccessivamente elevate, ma in rialzo nei giorni seguenti. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Ma lì da vendere c'è Lazza ad inaugurare quella che è la nostra ultima mezz'ora qui del Buongiorno Z, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Ultima mezz'ora insieme, quindi restate qui con noi anche con la nostra musica.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Martedì 16 giugno, 8:40 del mattino in questo preciso istante. Ancora una volta buongiorno da parte di Tony Sica e di Stefania Iodice.
0: Facciamo anche un giretto di quelli che sono i vostri messaggi. Giustamente c'è Mattia che stamattina si è svegliato con un unico pensiero. Dice che oggi è il suo giorno libero da dieta, solitamente il weekend, quindi farà una bella colazione abbondante.
1: Bravo, mi raccomando, falla mentre ci guardi anche Radio Visione al 2 se sei del digitale. C'è chi invece è in programma di andare al mare. C'era un messaggio arrivatoci da padre e figlia, in questo caso giustamente magari le ha finito la scuola, libera da ogni tipo di impegno, si va al mare.
0: Beh, una bella giornatina ci vogliono quelle lì, per mettere a posto anche delle situazioni familiari, no? Semplicemente consolidare i rapporti.
1: Gli umori, semplicemente per rilassarsi, che ogni tanto fa pure bene alla salute.
0: Top tier.

0: Lost You, another 54 Ultra, le 8 e 43, il ritmo che ci piace. E attenzione, perché ci ritroviamo ad annunciare un brano che ha anche il titolo di un videogioco.
1: Ormai è una tendenza che quasi quasi ci piace pure parecchio. Lui è un artista giovanissimo, italo-brasiliano.
0: E a sto gioco ci ho giocato pure io, Splinter Cell, Jimmy Neiro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: Coez, le luci della città, 8:48 del mattino, che regalano sempre in qualche modo emozioni, luci che in realtà a volte si spengono, magari
1: soprattutto quelle del palco, ogni tanto deve riposare pure Coez, giustamente,
0: cosa che fa, e non tutti però magari sappiamo quello che c'è dietro anche, no, l'altra faccia della medaglia della vita di un artista,
1: cosa che per quanto riguarda lui abbiamo scoperto un po' di più grazie alla serie di Zero Calcare, perché poi ci sono state una serie di momenti Netflix dove i due si sono confrontati.
0: Esatto, e lui ha raccontato anche poi durante le interviste eccetera eccetera che quando non è sul palco, non è in giro a fare dei live, la sua vita in realtà è molto semplice, quasi noiosa l'ha definita, e quindi pur di inventarsi qualcosa si dedica alle attività più semplici, passeggiata, anche alla cucina, si mette ai fornelli.
1: No, infatti è lì che volevo arrivare anch'io, perché ho scoperto, non come un malessere qualsiasi che dice oh faccia meglio carbonara di Roma, no, lui effettivamente pare sappia effettivamente cucinare, quindi ogni tanto si coccola.
0: Sì, poi non parla di carbonare eccetera, anzi è uno che ci tiene pure alla linea di alimenti per lo più bolliti.
1: Ah.
0: Sì, sicura così. Temi in palla con Jenny, Dracula.

0: Tame Impala con Jenny Giocula alle 8.52 del mattino, quasi arrivati, oh, già alla fine di questo appuntamento.
1: Sì, tra l'altro i nostri ascoltatori parlano di 8-9 ore di sonno, quindi direi che sono tutti il contrario di Dracula, e fate bene.
0: Beati voi. Madama Marrakesh.

0: Fireball.
1: Fireball Pitbull, le 8:58, direttamente dal 2014. Questo significa che se fosse un bimbo sarebbe in seconda media, per
2: amore,
1: farvi capire la strada che ha fatto questo brano.
2: Beh, è cresciuto bene, gira ancora benissimo, anche ritrovarlo in questo martedì 16 giugno 2026. Sono on fire, così come canta Pitbull anche Luigi Provenzani ed Alessandra Vatta.
1: Esatto, che tornano con il Turbo Z. Tra l'altro nel video non avevo visto che c'erano le reazioni dei Looney Tunes, bellissimo. Vabbè, si ritorna domani.
2: A domani, ciao Tony.
1: Ciao Steffi.
2: Ciao.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
9: Le 9, buongiorno.
10: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
2: Turbo Z inizia qui su Radio Z, ovviamente alle 9, un minuto in punto. Per le prossime 2 ore insieme io, Alessandra Vatta, in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, e a Roma è tornato lui, Luigi Provenzani, buongiorno.
1: Buongiorno, te la godi, cara Alessandra Vatta.

0: Magari ci racconterai anche nel corso di queste due ore insieme, piene, ricche di musica, come sempre, che resta al centro, no, di Radio Z, e lì immagino tutti ad ascoltare Radio Z.
1: Esatto, qui sono tutti ad ascoltare Radio Z, si può ascoltare in tutto il camping, perché veramente ovviamente noi siamo in diretta qui dal track di RTL 102.5, ma la musica è sparata veramente ovunque e come sempre appunto la musica è il centro del nostro argomento e delle nostre chiacchiere anche qui in diretta.
0: Ricordiamo, hai visto ieri a San Siro? Che concertone!
1: Sì. Ne stavamo parlando adesso con il nostro regista, che peraltro saluto, Salvo La Spina, che sui social, noi chiaramente abbiamo seguito sui social, un successo incredibile a San Siro, anche a San Siro, perché io invece l'avevo seguito qui a Roma, pazzesco.

0: Beh, che bel featuring, Liberato e Mahmood, Into Street, alle 9:06 minuti, questa Radio Z, Alessandra Vatta e Luigi Provenzani.
1: Esatto, un brano ovviamente uscito lo scorso 9 maggio, perché sappiamo che il 9 maggio è la data ufficiale di Liberato, tutto ciò che fa lo fa uscire di 9 maggio e anche in questo caso con Mahmood, eh.
0: Sì, pazzesco. Ci sono Bob Sinclair e Kisa su Radio Z, I Can't Wait, alle 9:06 minuti.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: C'è chi l'ha ballata e chi mente. Made in Italy di Rosa Chemical su Radio Z, direttamente dal Sanremo 2023, proprio in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo Mamma Mi. Rosa Chemical ha parlato del suo stretto rapporto con la mamma, che si chiama proprio Rosa.
1: Oh, vedi, ha dedicato anche il suo nome d'arte, quindi cosa poteva fare di più un figlio se non questo. E aspettiamo anche i vostri messaggi, come sempre, per sapere anche da dove state ascoltando Radio Z, al 335 30 10 25, per farci raccontare anche un po' la vostra giornata. Vi leggiamo, ma soprattutto vi passiamo anche in radiovisione. Siamo al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. C'è Brescia su Radio Z, da Dio.

0: Il mood sempre easy di Brescia su Radio Z con D'addio, 9:15, buon martedì 16 di giugno da Alessandra Vatta, dalla Toscana, da Cecina, sul track di RTL 102.5, anche da Luigi Provenzani. Allora, c'è il sole là, com'è?
1: C'è il sole, c'è veramente il sole, ci sono tante persone che passano anche qui davanti al nostro track, ogni tanto si fermano, quindi se mi vedi fare ciao ciao è per questo. C'è Bea, anche una bella novità su Radio Z con la sua Rich.

serve il mio tocco di class. Ehi, ma credo la terra sia piatta. Ehi, quando segui il mondo inverte su as. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili. Passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita

Il cielo nella stanza di Salmo insieme a Anastasia su Radio Z, l'unico brano romantico che ha scritto Salmo per la sua ex fidanzata. Infatti ai concerti di Salmo, caro Luigi, forse non lo sai, ma alla fine lui cambia l'ultima strofa. Quando dice senti come fa la canzone che ho scritto per te, sì, e non ci mette delle cose molto carine.

0: perché chiaramente è dedicata alla sua ex, ecco.
1: Va bene, l'abbiamo sentita nelle versioni clean, forse sì. Qui su Radio Z alle 9:21 minuti. C'è qualcuno che ci ascolta da un campo estivo, ma che bello, tanti saluti.
0: Tanti saluti e tanto divertimento, perché ci si diverte tanto ai campi estivi, eh?
1: È vero. Ci sono Nerissima Serpa e Fritu su Radio Z. Questa è Ridere di te 2026.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è ris-

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Ridere di te nella versione 2026 di Nerissima Serpe Frito alle 9.24 su Radio Z, l'omaggio proprio di Nerissima Serpe contenuto nel suo nuovo album a Vasco Rossi, dice il mio artista preferito, gliela dovevo.
1: Esatto, peraltro prima parlavamo di Salmo e proprio recentemente si sono visti insieme sui social, chissà. Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Miles Smith con Stargazing su Radio Z alle 9.30, mentre dobbiamo ricordarvi un appuntamento importantissimo, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026.
1: Esatto, i primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Ragazzi, i biglietti li trovate su ticketone.it, ma andiamo avanti con la musica.
0: Arriva Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: qua dal fango, non risalgo. Piove tanto, prego un santo, mentre piango sulla Lambo.
1: Uè, Rose Villain, piango sulla Lambo su Radio Z, 9 e 35 minuti. Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, entrambi protagonisti insieme anche a Gioliere e Fabri Fibra della terza stagione di Nuova Scena, che arriverà il 22 giugno su Netflix. E attenzione, perché sui social di Radio Z potrebbe arrivare anche qualche contenuto esclusivo. Io ve la butto là, vi do questo consiglio: seguiteci su Instagram @RadioZOff, fatelo a prescindere anche su TikTok @RadioZ.
2: Esatto, ci saranno un sacco di novità, insomma, di curiosità, senza dubbio. Qualche minuto e torniamo qui in diretta su Radio Z.
3: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2

0: Settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Le 9:38 minuti ritrovati su Radio Z, ancora buongiorno da parte di Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Prima parlavamo di Roseville e anche lei si è unita sui suoi social al cordoglio per la scomparsa di Oliver Tree, questo producer e cantautore scomparso a Rio de Janeiro per uno scontro tra elicotteri.
6: Eh sì, sentivo che ne parlavi ieri, purtroppo sì. Tantissime pagine di tutto il mondo della musica si sono unite in questo pensiero, insomma è stato sicuramente qualcosa di grande per il mondo della musica, come Achille Lauro. E ciao.

0: Achille Lauro su Radio Z alle 9:42 minuti sul palco dello stadio di San Siro. Ieri l'abbiamo visto, trovate il racconto nelle nostre storie di Instagram, anche Laura Pausini con cui ha cantato 16 marzo.
1: Eh sì, è un po' il momento, no, di Achille Lauro, che ha ripercorso recentemente tutto il suo trascorso dagli albori fino agli stadi conquistati. Noemi, invito Salamanca.

0: Due minuti di Calcutta su Radio Z, il ritorno di Calcutta che per un po' è stato assente dalle scene, ha scritto nei retroscena, però è stato un po' assente papà dell'indie, perché lui è considerabile così, quando uscì l'indie lui dei giornalisti intorno al 2017-2018, quelli erano gli anni in cui uscì l'indie, poi insomma si è trasformato un po' in maniera impercettibile nel pop che tutti noi oggi conosciamo.
1: E poi che fa? Tour pazzesco, rincontra i fan, che bello, un po' di nuova musica e poi sparisce di nuovo. Fanno così quelli forti, effettivamente,
0: è vero,
1: a quanto pare.
0: È vero.
1: Quindi lo aspettiamo, noi siamo sempre qui a braccia aperte per Calcutta, per riascoltarlo, non vediamo l'ora, sia in album che dal vivo.
0: Eh sì, nel frattempo arrivano loro, li stiamo amando tantissimo con la loro musica, sono i The Boza con Magnetic.

0: The Busa Magnetic, alle 9.52 minuti su Radio Z, buon martedì 16 di giugno e cara Alessandra Valte, sono molto contento con una delle canzoni più ballate di quest'estate, non sia di musica elettronica perché siamo abituati a ballare sulla musica elettronica, ma ci sia un piano di fondo, no? Che fa quella melodia.
1: Bravo, proprio di ci è piaciuto. C'è Annalisa, canzone estiva.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Fedez con Tedua, Sapore su Radio Z quando sono le 10. La canzone un po' della discordia, perché quando uscì questo brano poi non si capiva se era dedicato alla presunta amante di Fedez, a Chiara Ferragni o a chi, ma soprattutto scoop degli scoop, da che sembrava che la presunta amante di Fedez stesse con Brescia, ultimamente è uscito anche il gossip che potrebbe star con Tedua, quindi vedi quanto è piccolo il mondo e che giri fa.
1: Sì, talmente piccolo che io me li perdo questi gossip, effettivamente, perché sono troppi, poi girano tutte le stesse persone, non ci capisco più niente. Resto su Radio Z e mi godo un po' di musica, che è meglio forse.
0: Bravo, bravo, rimanete qui.
1: Quasi le 10, buongiorno.

0: Fra Quintale con la sua aranciata su Radio Z alle 10 e 3 minuti questo martedì 16 di giugno. Lo so, poi lo dicono tante volte al telegiornale che bisogna bere tanta acqua, magari una bella aranciata, una spremuta d'arancia, perché no, anche se in realtà non è stagione, signora mia, per niente.
1: Infatti, è vero, non è stagione, però è di quelle bevande che va bene bere un po' sempre, al massimo un succo d'arancia potremmo...
0: Sì, sì, sì, è una di quelle canzoni che fa venire sete, poi questa di Fra Quintale per me.
1: Esatto, è vero. Ti fa venire voglia di un'aranciata, soprattutto a quest'ora in cui magari qualcuno ancora sta facendo colazione e magari non vuole prendere il caffè o altro perché fa un po' caldo ancora, quindi potrebbe essere una soluzione. Grazie Fra Quintale per il consiglio, potremmo anche dire questo.
0: Sì, sì, sì. Grazie mille. Se magari la state bevendo, 335 30 10 25, che vi salutiamo anche e vi passiamo in radiovisione. C'è Jungle The Wave su Radio Z.

0: Bagno Mezzanotte di Elodie su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Voi al 335 3010 25. Prima ancora abbiamo ascoltato una bellissima novità. Loro sono i Jungle con The Wave, in queste sonorità un po' anni 60 e 70. Loro sono un trio: J. Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto. Un trio nuovo, e tutto poi... nuovo.
1: Bello, bello ascoltarlo, un trio nuovo con sonorità che tornano, ci fa sempre piacere quando tornano vecchie sonorità, soprattutto a noi che piace tanto la musica qui su Radio Z alle 10:10 minuti. A proposito invece di Bagno a Mezzanotte, secondo me qualcosa a Cecina, in quel di Cecina dove ti trovi tu, al Toscana Bella Camping Sandaia, capiterà, poi non lo so,
0: Mi stai spoilerando qualcosa o mi stai invitando a fare qualcosa?
1: Vedila tu come vuoi, nel dubbio andate a trovare anche Alessandra, il nostro Francesco Taranto, anche gli amici di Radio Freccia. Nel frattempo la musica la mettiamo come sempre noi, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Z, 10-13 minuti, sul track lì a Toscana Bella Camping Sandaia c'è qualcuno?
1: Eh sì, ci sono Davide e il suo papà, direttamente da Genova, che sono venuti a trovarci. Si stava parlando un sacco di musica, peraltro, nel fuori onda, stavamo veramente spaziando, parlando di musica a 360 gradi.
0: C'è Nait a proposito di musica, forte su Radio Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un

0: poco parto.
1: Aranai con Alibi su Radio Z. Prima parlavamo di Calcutta, no? Che si era preso un periodo di pausa dalle scene, sì. Poi è tornato, eccetera. È un po' quello che sta facendo anche Taranai. Lo aveva predetto, che si sarebbe assentato un po' per riposarsi, dato il grande successo tra un Sanremo e l'altro. E quindi eccolo qua nel suo periodo un po' di pausa, ma lo aspettiamo.
2: Ragazzi, guardate che per un artista non è una cosa facile scrivere, eh? Bisogna prendersela con calma, soprattutto avere la mente fresca, la mente pulita, quindi serve il riposo, è assolutamente necessario, altrimenti la nuova musica non esce, perché un conto sì, spingere sui tour, su tour, su tour, però se devi scrivere roba nuova, esatto, ti serve la testa.
1: Esatto, serve tanta concentrazione, serve anche la mente un po' libera proprio per questo. Ci sono Shiva e Geolier su Radio Z con la loro Bad Bad Bad, un'altra bella novità.

0: Shiva, Bad Bad Bad con Geo Lier alle 10:23 minuti. Questa è Radio Z, buon martedì 16 di giugno con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Tante novità che fanno parte come sempre della nostra playlist,
1: Esatto, ascoltiamo anche l'ultima di Alex Warren, si chiama Passenger, qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo disperso la scorsa notte dopo che la sua vettura è finita nel lago di Como tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo anche una donna che è riuscita a uscire dall'auto prima che si inabissasse e ora è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente che ha coinvolto 4 macchine sarebbe stato provocato da un cittadino straniero che dopo una breve fuga a piedi è stato fermato. Operazione della Digos a Roma contro un'organizzazione terroristica di matrice anarchica. Sono 7 le persone finite in manette con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico. A 2 di loro sono attribuiti anche gli attacchi contro la rete ferroviaria dell'alta velocità. Il calcio: sono 4 le partite dei mondiali che saranno giocate tra questa sera e domani mattina. Alle ore 21 la Francia affronterà il Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria e alle 6 Austria-Giordania. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole inizialmente sull'Italia, ma nella seconda parte del giorno avremo poi un minimo di variabilità. A ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino, vedranno dei rovesci di pioggia e fenomeni anche a sfondo temporalesco. Temperature massime non eccessivamente elevate, ma in rialzo nei giorni seguenti. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Gli albori di Clara con Nero Gotico su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Eh sì, domani grande appuntamento alle 16, viene a trovarci in Collettivo Z a Aiello.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Eccoci, va avanti Turbo Z alle 10:40 minuti. C'è Alessandra Vatta in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e Luigi Provenzani in diretta da Roma, e voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, ma la musica la mettiamo noi.
0: Esatto, un brano che stiamo amando tantissimo, no? Perché Giulio l'abbiamo conosciuto come producer di Olly, lo dicevamo, adesso ha allargato i suoi orizzonti, lo vogliono tutti, in questo caso lo ha scelto come collaborazione, oppure Giulio ha scelto là, insomma, non si sa lì chi è partito per primo dalla scelta. Però 13 Pietro insieme in un brano meraviglioso, speriamo non sia però una premonizione, eh? Qui piangono tutti su Radio Z.
9: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Bellissima questa collaborazione, Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti. La produzione, ci si fa caso, insomma, è incredibile. Invito, qualora non l'aveste fatto, ad andare ad ascoltare il testo del brano cantato da 13 Pietro, perché veramente, oltre al pathos che va a creare la voce di 13 Pietro, anche proprio il testo in sé è meravigliosa. L'abbiamo sentita su Radio Z, ovviamente l'abbiamo appena ascoltata insieme.
1: Esatto, con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25, inizia anche quel periodo dell'anno in cui ci ascoltate mentre siete in viaggio e state andando magari verso la vostra meta estiva preferita, il mare, la montagna, ma non solo, anche grandi città d'arte, ed è così che abbiamo composto il servizio di un telegiornale.
0: Vero. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good, real good.

0: posti vuoti, se state viaggiando magari trovate un posto a sedere, che ne so, sul traghetto, sull'autobus, è sempre qualcosa di positivo. Magari avete cuffia Radio Z e c'è proprio questo pezzo dei Coma Cose che si chiama Posti Vuoti, ma prima ancora un pezzo stupendo, no?
1: Sì, i pop, come piace a me, di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly ne ha combinata una delle sue, già avevo accennato qualche giorno fa, si è tatuato completamente la parte superiore del corpo di nero, completamente.
0: Mamma, tutta.
1: Sì, ma non fa bene al corpo, eh. Madonna e
0: Sabrina Carpenter.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Amelie Kid Yugi su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Si vanno a chiudere due ore di Turbo Z con questo invito di andare a Parigi, che è sempre meravigliosa. Però magari con questo caldo meglio venire qui al Toscanabella Camping Sandaia. Io ve la butto lì, così.
1: Direi che è un'ottima idea, anche perché fino a venerdì trovate anche Alessandra Vatta. Trovate il track di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia e tante attività, come sempre. Magari ci passate anche a salutare, così ci fa sempre piacere. Almeno parlo io per Alessandra. Così.
0: Sì, ci fa piacere. Oggi sono venuti in tanti, parecchi qui sul track. Quindi continuate a farlo, che per noi è sempre un bel regalo. Scambiamo due chiacchiere tutti insieme.
1: Finita lì l'esperienza in Toscana per Giulia e Laura Biati. Mario vai qui a Roma, invece, vi terranno compagnia per le prossime due ore. Ciao!
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Destinazione Z.
1: Esatto, tutto giusto, non vedo errori, 11 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z, rigorosamente in diretta con Mario Vai, la voce che sentite qui da Roma, ma soprattutto lei. Signori, Giulia, Laura, Biati,
2: ciao,
1: buongiorno.
2: Fagiolino, buongiorno, mi sei mancato parecchio, mi siete mancati parecchio. Hai visto, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E anche noi siamo tornati. Allora, siamo insieme fino alle 13, questa è la vostra Destinazione Z, come alle origini. Allora, ricordiamo i nostri canali, ci potete seguire al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky e ovviamente il nostro numero 335 30 10 25. Ma se fossero in giro, cosa che fanno giustamente molto spesso, che fanno? Come fanno a seguirci, Fagiolino?
1: RTL 102.5 Play, la nostra app gratuita, scaricatela, anche perché oltre la radiovisione streaming trovate un sacco di contenuti esclusivi. Allora dai, partiamo con una bella novità, ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: universo.
1: E non vediamo l'ora di tornarli, di vederli tornare sulla scena musicale nel 2027. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai.
2: Allora, Fagiolino, che dici? Passiamo alla scena internazionale, andiamo in California. Negli States, lei è classe 1999, lei è Gracie Abrams e questa è nuovissima, Hit the Wall su Z.

0: amici, che dire, ci sarà anche lui mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live. Chi? Ovviamente lui, Tony Pitoni, insieme a Canova alle 11:13 minuti. Questa è Destinazione Z. Beh, devo dire, Mario, che sono in tantissimi ragazzi che ci scrivono al 335 30 10 25, che sono presi ovviamente con la maturità, gli esami, non solo, anche la sessione. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Forza, ragazzi, dai!
1: E a tutti loro dedichiamo la nostra colonna sonora, la musica più bella che potete trovare solo qui su Radio Z, tratto dall'ultimo album che si intitola Amatore, come il suo cognome, Samurai J. Arriva la sua Flamenco Paranoia. E allora alzate il volume, dai che si balla, solo qui su Radio Z.

0: E mentre continuiamo a cantare e ballare la sua ossessione presentata sul palco del Festival di Sanremo, eccolo qua, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, Radio Z, Giulia Laura Biati e Mario Vai. Dai che si
1: lui
0: balla.
1: L'ha capito che il reggaeton è un po' la chiave di quest'estate. E chi altro l'ha capito? Beh, i prossimi artisti che siamo per ascoltare. Loro sono Farruko insieme a Steve Aoki. Beh, qui si balla per forza, alziamo il volume.
0: Vai!

0: È sempre bello ritrovare Capo Plaza nella nostra programmazione musicale con Nati Bastardi ed è sempre bello anche ascoltare le sue interviste quando parla d'amore, perché non ce lo si aspetta da un rapper, no? Da un trapper. Invece lui è molto romantico e mi piace molto come parla anche della sua fidanzata. Trovate, no? Le varie ispezioni delle varie interviste sui social e mi fa stranamente senso questa cosa. In realtà è una cosa molto bella, quindi voglio anche fargli complimenti perché anche questa vena romantica che molto spesso esce anche nei suoi dischi.
1: Esatto, e allora nel frattempo noi continuiamo qui su Radio Z in Destinazione Z alle 11:23 minuti con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Allora arriva una chicca musicale nuovissima. Ci sono insieme Salmo, Colapesce, assieme a Mace, che hanno dato vita a Cattive Abitudini.

0: suggestioni psichedeliche ma anche elettronica in questo nuovo pezzo firmato Salmo Colapesce e soprattutto Mace. Si intitola Cattive Abitudini, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 11:26 con Mario Vai e Giulia Laura Biadi, finale 13.
1: Andiamo da lui che ci sta facendo impazzire con il suo tour, con i suoi live in giro per il mondo. Lui è Harry Styles e stiamo per ascoltare una novità direttamente da questo 2026 che viene dall'album che ormai amiamo tantissimo, Kiss All The Time Disco Occasionally. Questo è Dance No More.

0: Dal 2022 Sick Luke, Mara Sattei e Brescia, vuoto dentro 33 minuti dopo le 11, ma lo sapete che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta Radio Z Future Hits Live. E allora siamo in grado di svelarvi i primi artisti confermati. Vai Giulia!
1: Vai, allora con noi ci saranno Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, lo diciamo, questi sono solo alcuni dei nomi, mi raccomando, certo. Importante. Vabbè, forse ci sarà anche lei, chi lo sa, lo dobbiamo ancora scoprire. Nel frattempo l'ascoltiamo qui su Radio Z, Gaia, Bossa Nostra.

0: Zerb insieme a The Chainsmokers con Addicted, le 11:40 minuti qui in Destinazione Z. Tantissimi appuntamenti, ricordiamo che domani dalle ore 16 Aiello sarà nostro ospite nel collettivo Z.
1: A tra poco, restate con noi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Esatto, Generazione Futuro, siamo Radio Z alle 11:43 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, assieme a me c'è Giulia Laura Biati. Vi accompagniamo anche oggi fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in giro.
0: Diciamolo, ci chiamiamo insieme i fagiolini, perché va detto, è importante. Allora, continuiamo con la nostra musica incredibile. Non so se hai visto sui social, amici, magari qualcuno di voi si trovava proprio lì. Parlo ovviamente del live di Rama a San Siro. Per i 10 anni di carriera è stato veramente incredibile. Tra l'altro il suo primo San Siro, quindi un esordio per lui. Ha cantato anche questo pezzo e lo ha fatto con la ballerina che vedremo tra pochissimo nel video musicale al 266 del digitale terrestre. Lei bellissima come sempre, questo pezzo latineggiante ha conquistato tutti. Allora io direi di non rubare altro tempo e ce l'ascoltiamo. Lui è Irama con la sua Cabana.

0: La meraviglia di questo pezzo. Complimenti ancora ai Rama per il suo primo San Siro. Cabana alle 11.46 minuti. Buon martedì 16 di giugno. Questa è Destinazione Z. E siamo insieme fino alle 13.
1: Esatto, esatto. Allora, a caccia del tormentone estivo 2026 ne abbiamo veramente tanti che potrebbero candidarsi, per esempio quello di Rama che abbiamo appena ascoltato, oppure Summer Funk, il grande ritorno di Francesco Gabbani. Vai qui su Radio Z.

0: E lo sai che mi piace sporcarle, anche se questa non si sporca. Stay the Kid Laroi insieme a Justin Bieber, li abbiamo visti anche insieme sul palco del Coachella live, deve essere stata sicuramente una cosa incredibile. Fortunati coloro che sono riusciti ad assistere a questo show veramente spaziale. È uno dei miei sogni nel cassetto andare al Coachella, forse rimandiamo al prossimo anno, chi lo sa, vediamo.
1: Chi lo sa, lo sai qual è il mio sogno? Che arrivi presto il 4 luglio, perché qui a Roma arriva un evento incredibile, arriva un evento a Tor Vergata e il protagonista assoluto sarà lui, Ultimo, che arriva qui su Radio Z con una delle sue ultime canzoni. C'è per tutti quanti voi Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: J-Ax con Hippie Yayu, però anche no, le 11.58 minuti, questa è Destinazione Z. Giulia e Mario con voi insieme fino alle 13. Amici, ancora un abbraccio a tutti coloro che ci seguono e stanno studiando nel frattempo, però riescono anche a seguirci, quindi grazie per il tempo che ci dedicate ogni giorno.
1: Esatto, la musica continua, non si ferma qui su Radio Z H24, tutte le hit più belle del momento per diventare colonna sonora delle vostre giornate, magari anche con l'app RTL 102.5 Play. A tra poco!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: È quasi mezzogiorno.

0: ultima e struggente, ma rimanendo coerente con la sua cifra stilistica. Tony Boy, Cuore Rotto, 12 e 2 minuti, sempre qui su Radio Z con Giulia e Mario che vi traghettano anche oggi fino alle 13.
1: Tantissima musica qui in Destinazione Z, anche delle bellissime novità, e sta per arrivare una nuova collaborazione. Loro sono Tormento Ercomi e questa è la loro Fredda come l'inferno.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo ripeto.

0: sua Roma, Achille Lauro, ma anche la sua Milano, perché ieri è successa una cosa incredibile allo stadio San Siro. Lo sapete, lui è in tour e ieri appunto c'è stata la data di San Siro di Milano e c'è stata una cosa molto particolare, Fagiolino, perché lui ha presentato la prima collezione da direttore creativo naturalmente di Don Dapp e quindi c'è stata questa sfilata durante il concerto. Penso che non fosse mai successa una cosa così, quindi ancora complimenti, anche perché la collezione è piaciuta moltissimo ai suoi fan.
1: E allora, ping pong musicale dalla musica italiana, passiamo invece alla scena internazionale. Arrivano Karol G e Manu Chao qui su Radio Z. Vai!
2: Salida del vuelo con destino alla fine.

0: siempre toca ayer.
1: Le sonorità spagnoleggianti che ci aiutano in quest'estate 2026. Karol G e Manu Chao, 12:12 minuti. Questa è Radio Z, siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai con tutta la potenza della nostra musica H24.
2: Continuiamo con la musica allora, perché arriva lei, Federica Abate, e questa è Fresca Fresca. E tra l'altro un sacco di amici, un sacco di artisti hanno partecipato alla realizzazione del video musicale. L'ascoltiamo, Superman.

0: Una carriera totalmente in ascesa per Fulminacci, questa era del 2023, Baciami Baciami, ma noi lo continuiamo a sentire qui con Maledetto Me e la sua canzone sanremese Stupida Sfortuna. 12:19 minuti, siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, vi accompagniamo anche oggi fino alle 13.
1: E allora continuiamo con la nostra musica incredibile, perché dall'Italia andiamo in Inghilterra, lei la stiamo imparando a conoscere nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, diciamoci la verità, e tra l'altro è anche un bellissimo momento per la sua carriera perché è uscito il suo album d'esordio, l'album si intitola Visitor, e questa si trova proprio all'interno dell'album. Lei è Sienna Sparrow, allora che dici, l'ascoltiamo? Material Lover su Zeta.

0: È tratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, era Material Lover, Siena Spyro, 12:22 minuti, solo qui su Radio Z, con Giulia Laura Biati e Mario Vai e tutta la potenza e il ritmo della musica di Radio Z che vi accompagna H24 anche con l'app RTL 102.5 Play.
1: Hai detto tutto, fagiolino, andiamo avanti perché la nostra programmazione musicale è davvero ricca di musica, andiamo un po' in giro per il mondo e poi torniamo sempre in Italia. Beh, lui ci fa sempre piangere con la sua musica struggente d'amore, quando abbiamo il cuore spezzato io sicuramente ascolto lui, Eddie Brock con la sua Bel Venerdì su Z-Up.

0: Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha dichiarato questa mattina il capo della Casa Bianca in conferenza stampa. Torniamo in Italia, è stato ritrovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne in provincia di Venezia. Le ricerche dei vigili del fuoco hanno interessato il Canal Grande, dove il giovane ha raccontato di aver gettato il cadavere dopo l'omicidio. La pagina sportiva, il calcio, oggi sono 4 le partite dei mondiali che saranno giocate tra questa sera e domani mattina. Alle 21 la Francia affronterà il Senegal, a mezzanotte toccherà Iraq-Norvegia e poi alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. È tutto con l'informazione, ascoltiamo le previsioni del meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche temporale di calore sulle Alpi e sui settori interni del centro-sud. Temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi, ma saranno in aumento da domani. Rimonterà infatti l'anticiclone nordafricano. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

0: Pre De Palma, la sua passione alle 12.36 minuti. Allora Radio Z vi invita ad un evento veramente unico, vero Giulia?
1: Yes, Wanderlust Festival. Radio Z ti invita ad un evento appunto incredibile l'11 e il 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Quindi andate su RTL 125 Play, in special in contest, oppure sui nostri social e scoprite come partecipare, perché con Radio Z potete esserci. Pubblicità e torniamo subito.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
0: Esatto, Radio Z, 12.38 minuti sul cronometro di gioco, sempre qui Mario Vai e Giulia Laura Biadi che vi accompagnano fino alle 13 con tutta la musica più bella che diventa la vostra colonna sonora di tutti quanti i giorni.
1: Seguiteci anche Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky. Se siete in giro ovviamente vi ricordiamo la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play e noi andiamo avanti con la musica perché abbiamo ancora 20 minuti da goderci per stare tutti insieme e arriva una bella novità, è risaputo, ogni collaborazione di Guè diventa oro e speriamo che anche questa appunto lo diventi. 22 Simba insieme appunto Guè Pequeño con Arrechiti qui su Radio Z.
9: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

0: 22 Simba e Gue che uniscono le forze in questo brano che riesce in maniera portentosa a rispettare entrambi i loro stili. Si intitola Arricchiti, lo abbiamo risentito qui su Radio Z, 41 minuti dopo le 12. Ancora Mario Vai e Giulia Laura Biati con tutta la potenza di Radio Z fino alle 13.
1: Dai, in tutti i sensi, perché arriva Shakira insieme a Burna Boy. Questa è la sigla ufficiale dei Mondiali 2026, sì. L'ascoltiamo.

0: E torniamo indietro al 2020 con Gali, mille pare, 12 e 47 minuti, sempre qui su Radio Z con tutta la musica più bella che trovate solo qui su Radio Z. Mario Vaghi e Giulia Laura Biati fino alle 13.
1: Andiamo avanti, amici. Tra l'altro ci scrivono Mario al 335 30 10 25. Che bella la vostra musica, grazie per la compagnia. Quando volete, noi saremo sempre qui dalle 11 alle 13 in Destinazione Z. Poi lo sapete, la musica continua sempre 24H qui su Radio Z. Beh, c'è lui, sicuramente uno dei protagonisti di questo 2026, altro che potenziale, lui è l'artista del momento, classe 2005, ha conquistato davvero tutti, anche noi di Radio Z. Allora ce l'ascoltiamo, lui è Somber e questa è Potential.

0: Le 12.52 che scoccano in questo momento sulla colonna sonora di Somber, qui su Radio Z. Mario Vai e Giulia Laura Biati, siamo noi a traghettarvi in tutto il mondo della musica italiana e non solo, perché qui c'è un ping pong tra esteri ed interni per godere la colonna sonora di Radio
1: Z. Quanta invidia per coloro che sono riusciti ad assistere allo spettacolo di Giulia a San Siro. Lo abbiamo visto volare, allora ce lo ascoltiamo qui su Radio Z. Stelle.
2: Sì.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: La sua Berlino, 12:58 minuti sul cronometro di gioco, si chiude qua la partita di oggi con Giulia Laurabiati e Mario Vai che tornano però precisi e puntuali domani come sempre dalle 11.
1: Mi piace che parli un po' come i mondiali, no? Si conclude qui la partita. Beh, giustamente poi li stiamo seguendo anche con tutta la famiglia di RTL 102.5. Hai detto bene, Marietto, noi torniamo domani sempre dalle 11 alle 13. Adesso c'è Cianna, giusto? Se non sbaglio?
0: Esatto, c'è Cianna che vi accompagna fino alle 15. Ciao!
2: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto. Buongiorno, io sono Cianna. Voi state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Buon martedì 16 giugno a tutti voi, soprattutto questa è la loro settimana, per cui un po' più d'amore nei confronti dei 500.000, oltre 500.000 maturandi che dopodomani inizieranno gli esami di maturità. State sereni, state tranquilli, andranno benissimo. Ma anche a quelli che faranno gli esami di terza media e a quelli che sono al lavoro, perché diciamocelo, chi sta ascoltando e magari sta lavorando e lavora da un sacco di anni, gli esami sì, se li ricorda vagamente, a quel ricordo secondo me un po' dolce amaro di quelle notti passate un po' a studiare, un po' a fare altro, tutt'altro che studiare. E però ad oggi va al lavoro e le settimane 2, 3, 4, quelle che sono di ferie, le avrà tra qualche mese magari. Per cui vogliamo fare compagnia evidentemente a tutti e iniziamo con un mixtape devastante uscito poco tempo fa di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Questa è Mai.

di Tedua, Ryan Ted Mixtape, l'album estratto, l'album, il mixtape, come vi pare, da cui è estratto mai, alle 13:03, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e noi possiamo anche vedere live Tedua, pensate un po', a San Siro, l'ha annunciato qualche mese fa, gasatissimo, l'ha raccontato anche in un singolo, tramite il quale dice sì sì, andremo a San Siro, repeat it.

0: finiamo punto e basta.
1: La strillata tutto il centrale del Foro Italico insieme ad Emma durante il Power Hits Estate, che ormai è recuperabile su RTL 102.5 Play. Dico ormai perché sembra passata una vita da quando è stato circa due settimane fa. L'amore non mi basta, alle 13:10 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, ho visto che Emma ha condiviso un post su Instagram in cui si ricarica, fa vedere un po' di foto che la ritraggono in Puglia, che la ritraggono al mare essenzialmente, il posto dove ci si ricarica d'estate, o meglio, dove la maggior parte della gente, perché siamo una penisola, si ricarica d'estate. Tanti preferiscono ricaricarsi sempre, una bella parola, in montagna. La nuova di Sfera con Distinct, ai ai ai.

un vero e proprio melting pot questo ai ai ai di Sfera Ebbasta e Distinct alle 13:13. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, melting pot perché mischia spagnolo, italiano e arabo, e il videoclip che abbiamo visto al 266 del Digitale Terrestre è interamente girato in Marocco per tenere fede, per onorare le radici di Distinct, che è un rapper marocchino, magari anche affezionato al calcio. Se così fosse, sarà sicuramente contento di come è andata la partita di qualche giorno fa contro il Brasile, 1-1, un bel risultato, ma soprattutto un bellissimo Marocco. A proposito di radice, di chi le vuole celebrare nelle canzoni, Rosalia ha celebrato quelle siciliane perché è affezionatissima alla nostra terra. Focuranni!

Sono 3 anni che c'è gente che prova a fare l'analisi logica dicendo: ok, ho visto lei, la quale sta baciando lui, il quale sta baciando lei, e ci si perde. Questa è Annalisa Monamura, alle 13:20. Buona estate, buon martedì 16 giugno. Io sono Cianna, questo è Radio Z su Zetagram, e se vi va di vederla dal vivo in contesto gigante che abbiamo già citato prima per Tedua, che suonerà a San Siro il 24 giugno, beh, dovete aspettare perché lei ci suonerà sabato 12 giugno 2027. E ho già letto dei commenti sui social di chi è gasatissimo da questo appuntamento. La collaborazione tra Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

La produzione è quella di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e The Colors. Partenope, le 13:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Buona estate a tutti. Continua la spinta estiva, la collaborazione tra Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Sam Smith, Diamonds, sono le 13:29 minuti, Radio Z in diretta, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, vi voglio dare una bella notizia, che non è una notizia in realtà, ve ne stiamo parlando da un po', ma è comunque qualcosa di bello di cui parlare insieme a voi, perché mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, torna il Radio Z Futures Live 2026. Primissimi nomi, ci sono confermati Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, Sanjo, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 2025, Lorenzo Salvetti. Di Amici 25, pardon. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Arriva un'altra bella novità, Amélie, non è Francesco,

0: Iperproduzione di Mace, bellissima. Forse è il pezzo con cui Mace si è fatto conoscere al grande pubblico. La maggior parte dei grandissimi produttori, quelli che in Italia lavorano spesso dietro le quinte, poi è qualche anno che alcuni fanno anche gli album, e Mace per esempio ci ha dato una bella prova di un album fatto in collaborazione con tantissimi artisti, spettacolare, Maiadi, qualche anno fa. Questa è la canzone nostra, la prima volta in cui l'abbiamo sentito collaborare insieme a Blanco e insieme a Salmo. Sono le 13:36 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questo è Zetagram, ed a proposito di artisti fighi, tra poco ne arriva uno dietro cui c'è un progetto interessante, ne parliamo tra pochissimo.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: E 38 minuti su Radio Z, su Zetagram, io sono Cianna. Prima parlavamo di un artista con un progetto molto interessante che è stato annunciato pochi mesi fa, si chiama Vittoria il progetto ed è il suo terzo album in studio, sto parlando di Artifive, che ha recentemente doppio platinato l'album di 2 anni fa Aspettando la Bella Vita. Il secondo album, La Bella Vita, che arriva evidentemente dopo, è stato una hit e adesso sta facendo uscire qualche singolo in attesa anche per far pregustare questa vittoria che non si sa quando arriverà, però si parla teoricamente di maggio 2027, però son voci, non c'è nessuna ufficialità, ed è vero che anche con l'album precedente Artifive ha fatto così, ha detto adesso esce e poi è uscito. Swag Music su Radio Z.

Artify, Swag Music, fortissima su TikTok questa, ma fortissima in generale. Io me la sento solitamente un bel buongiorno, perché la sera diventa complicato, secondo me, andare a dormire con Swag Music, poi ti carichi ed è faticoso riuscire ad addormentarsi. Sono le 13:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, arriva la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uno dei tanti film di quest'anno che ci ha promesso scalpore nelle sale cinematografiche. Poi c'è Scary Movie, c'è L'Odissea, c'è Toy Story. Nel frattempo ci godiamo Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Sono i Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco, dall'album Aia del 2020, le 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z. Loro si sono evoluti tantissimo, nel senso che all'inizio facevano canzoni di un certo tipo, poi hanno cominciato a diminuire, ad esempio, la durata delle canzoni. Ricordo Irene, una delle loro prime canzoni, che fanno tuttora, non sempre, però ai concerti, che aveva una durata di 5 minuti, 6 minuti circa. Poi l'hanno accorciata, hanno fatto canzoni diverse,

con temi diversi, come chiunque evidentemente si evolvono. Mi piace quest'ultima cosa che abbiamo sottolineato, vale a dire il fatto di non fare sempre una canzone iper amatissima a tutti i concerti. Perché poi quando torna, dopo uno o due tour, la gente la aspetta e si gasa ancora di più se la facesse ogni singola volta. Certo, ci sono canzoni che non puoi non fare, evidentemente. Talk to You, Another con 54 Ultra.

Another 54 Ultra Talk to You, le 13:52 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e dedico a tutti i laureandi e a quelli che sono in sessione estiva per quanto riguarda l'università questo pezzo qui di Coez. Ci vuole una laurea.

0: Una bella canzone da finestrino abbassato d'estate, dei giornalisti, completamente le 13:58 minuti. Buona estate a tutti voi, io sono Cianna, benvenuti su Zagram, su Radio Z se siete appena arrivati. Buon martedì 16 giugno, che vuol dire una canzone da finestrino abbassato? A parte che si capisce, ma per quei pochi che non l'avessero ancora capito, è quella canzone che si strilla senza aver problemi di oddio, ma avrò preso la nota giusta. Non c'è problema, di note per prendere completamente ce ne sono 18, si può strillare finché non arriva il falsetto. Quando arriva, hai preso la nota giusta.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 14.
5: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
6: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
7: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

Come Madonna e Sabrina Carpenter in Bring Your Love, anche Giova e Alfa si chiamano alla fine della canzone. È un modo un po' diverso, eh? Sabrina Carpenter e Madonna lo fanno un po' sottovoce. Loro giustamente al ritmo di Buon Vento se lo urlano come dei marinai, no? Si dice quando un marinaio parte o un qualcuno parte in nave, in barca, un po' come gli pare, sul mare, si dice Buon Vento, si diceva forse più una volta, per augurare buona fortuna. E buona fortuna a voi, che la vostra estate vi sorrida da morire. Sono le 14:03 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, loro Tiziano Ferro e Lazza. Perdono.

propaganda. Le voci di Colapesce di Martino in collaborazione con Fabri Fibra. Propaganda, sono le 14:10. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Buon martedì 16 giugno, io sono Cianna. Qualche giorno fa ho visto un video di Fabri Fibra insieme a Geolier, Rose Villain e Gue che parlavano, facevano un format, un talking format per Netflix per la promozione di Nuova Scena, e nel chiacchierare hanno parlato anche del supporto che hanno ricevuto dalle loro famiglie. Sapete, no? La retorica che porta avanti Geolier, che tiene moltissimo alla sua famiglia ed è molto bello, ce ne ha parlato anche qui in diretta su Radio Z, mentre Fibra ha fatto un discorso diverso, ha detto: loro hanno sempre provato ad ostacolarmi, io l'ho sempre fatto per me quello che ho fatto, non per la mia famiglia. C'è stato un po' di discussione, poi suo fratello Nesli, il fratello di Fabri Fibra, ha messo un post su Instagram dicendo: dimentichiamo il passato, tutto ciò che è stato magari è stato frainteso da entrambe le parti, c'è sempre stato amore. Chissà se Fibra risponderà mai. Tame Impala, Jenny.

0: Il remix di Dracula, la versione di Tame Impala con Jenny alle 14:14. Buona estate, buon martedì 16 giugno. State ascoltando Radio Z su Zgram, io sono Cianna e a quest'ora è arrivato forse il momento del caffè. Non so se voi siete tipi da caffè post pranzo. Tanti non lo sono, per esempio. È anche un momento per prendersi una pausa, è vero, una pausa in più. Post pausa pranzo, pausa caffè, due pause, non so se è concesso, Rnawa.
1: Scrutare il male e il bene da uno sguardo, sebbene a volte distratto, continua a riempire il vuoto come

0: Chanel.
1: Gaia, 6 anni fa, è Coco Chanel, le 14:19, benvenuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram e io sono Cianna. Prima si parlava del prendere il caffè dopo i pasti, che è un obbligo per il 76% degli italiani, si parla quindi di circa 3 italiani su 4. Io sono convinto che però questa necessità di bere l'espresso dopo aver mangiato, tendenzialmente dopo pranzo, io li capisco, non lo faccio, ma capisco chi lo prende dopo pranzo.

cazzo. Non capisco chi lo prende dopo cena. Dopo cena devi dormire. Non farmi il discorso del no, ma la caffeina non mi dà fastidio per dormire. Ma magari a te non dà fastidio, ma dà fastidio al tuo corpo. Ti assicuro che non fa bene. Ti assicuro che poi, ma chi ha mai studiato nutrizione di non so cosa? Non mi ascoltate, lasciamo stare. Into Street.

Il napoletano di Liberato e Mahmood, che nonostante sia cresciuto a Gratosoglio, che ho appena conosciuto, non avevo idea, non lo conoscevo, è un quartiere di Milano, ha un napoletano fighissimo in questa Into Street alle 14:23 su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, adesso invece ce ne andiamo su un po' di portoghese. Mari Froes como ouro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Al G7 di Evian in Francia oggi riflettori sul conflitto in Ucraina. A margine dei lavori questa mattina si è tenuto un trilaterale tra il leader di Kiev Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Trump e il numero uno dell'Eliseo Macron. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha dichiarato questa mattina il capo della Casa Bianca in conferenza stampa. È stato ritrovato nel canale Malger il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Il corpo è in condizioni integre, i vigili del fuoco lo hanno trovato parzialmente dentro a un sacco, difficile da ispezionare, ma sono state già notate varie ferite da taglio. Il calcio, sono 4 le partite dei mondiali che saranno giocate tra questa sera e domani mattina alle ore 21. La Francia affronterà il Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora arriva il meteo.

0: niente.
1: Che bella collaborazione dal 2021, Marco Mengoni con Madame. Mi fiderò, sono le 14:36 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram e proprio su Radio Z domani, all'interno però del collettivo Z, Aiello sarà il nostro ospite. Adesso un piccolo break e poi parliamo un po' della nuova collaborazione di Marco Mengoni con Angelina Mango.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Le 14:38 minuti, Radio Z, Zetagram. Io sono Cianna, parlavamo della nuova collabo tra Marco Mengoni e Angelina Mango dopo un paio d'anni, perché avevano collaborato all'interno dell'album di Angelina, si chiamava Poké Melodrama, l'album, la collaborazione Uguale a me, e invece Canto d'amore. Prima abbiamo ascoltato Mi fiderò con Madame. È bello quando fa queste collaborazioni con artiste che ormai non si possono neanche più definire giovani, emergenti, figuriamoci, vista la caratura che ormai hanno Angelina Mango e Madame. Procediamo con la playlist di Z, c'è chi sarà ospite ad un concerto importante. Nerissima Serpe, Free 2, Ridere di te.

Estratto dall'album Nerissima, la produzione di Fritu e Nerissima Serpe, che l'abbiamo detto sarà nostro ospite il 2 settembre, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, al Radio Z Future Hits Live 2026. Questo è Ridere di Te, sono le 14:41 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram e adesso ce ne andiamo un po' più sull'internazionale. Viene chiesta in continuazione al 335 30 10 25 ed è un piacere potervi accontentare Ariana Grande. Hey that I made you love me.

0: Marrakesh alle 14:48 minuti, la collaborazione con Federica Abate dal 2015 in radio. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Questo è il periodo, inizio giugno, perché siamo ancora inizio, insomma metà giugno, ecco, in cui cominciano i primi litigi al lavoro, dove noi spesso siamo tramite la radio e sappiamo, qualcuno lo scrive anche al 335 30 10 25, ma c'è il collega che vuole l'aria condizionata alta, c'è invece quello che vuole la finestra aperta, ci può stare, sono i litigi d'estate. Mr. Rain.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: supera boh. Meglio.
1: Mister Rain, lunedì nero alle 14.51 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna ed oggi è esattamente un mese dall'uscita dell'ultimo album di Drake, Iceman. Il paese, tra l'altro il Canada di Drake, in cui si gioca il mondiale insieme a Messico e USA.

0: e piano piano Ultimo sta svelando anche gli ultimi segreti del live del 4 luglio a Tor Vergata. Record su record, si parla di 140 metri di lunghezza del palco, 1500 luci per un live che sarà spettacolare, che racconteremo ad ogni modo anche qui su Radio Z, su Zetagram, ma perché no, anche negli altri programmi direi. Sono le 14:59, questo significa che è arrivata la fine di Zetagram. Noi ci vediamo domani mercoledì 17 giugno, adesso vi lascio nelle sapienti mani, sono quattro e sono tante, quindi, del collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
4: Ci siamo, buon pomeriggio, buon martedì 16 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo con Nicolò Giustini.
5: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri oggi in solitaria, lo dico io così almeno evitiamo.
4: Ma domani c'è Aiello.
5: Domani, sì, non fare quello che se lo ricorda, l'hai scoperto ieri in diretta, oltretutto domani tra le 16 e le 16:30 con noi ci sarà Aiello, grazie a Cianna per il suo Zetagram, come al solito, sport, cinema, serie TV, musica e tanto altro, questo è il collettivo. Ti è piaciuta questa intro?
4: Oh, ma tantissimo, sei stato davvero bravo.
5: Sono diventato un radiocronista.
4: Bravo, bravo, bravo. 335 30 10 25 invece per i vostri messaggi. Noi ci siamo anche attraverso
5: bravissimo.
4: L'app RTL 102.5 Play, perché ci portate in tutto il mondo, all over the world,
5: sei
4: anche
5: bravissimo
4: quando siete in vacanza. O in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky. Partiamo?
5: Partiamo, The Bowser Magnetic.

0: Magnetic the Bausa, 15:04 Radio Z, il collettivo con Palmieri, con Giustini fino alle 17 anche in questo martedì 16 di giugno, ma soprattutto voi, 335 30 10 25, quello che state facendo in questo martedì pomeriggio, che magari è un martedì qualsiasi, per qualcuno no, magari è un martedì speciale.
1: Scrivetelo così noi poi vi leggiamo, assolutamente.
0: Sì, sì, sì, e facciamo leggere i vostri messaggi a tutta l'Italia.
1: A tutta l'Italia.
0: Oh, hai sentito? Tutta l'Italia.
1: Hai sentito? C'è anche Gue con Tony Pitoni e Sciablo. Cadillac su Radio Z.
0: Trum!

0: Anna, dripping in Milano, dripping in Milano. 15:10 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini e Simone Palmieri, con voi fino alle 5, ricordandovi che domani dalle 16 sarà con noi Aiello per presentarci il suo nuovo progetto musicale, il suo nuovo album. Ma se avete voglia ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti.
1: A proposito di Anna, ho visto un video in cui insieme a Young Miles in studio ha mezzo spoilerato una canzone nuova che potrebbe intitolarsi Honey. Chissà se dunque, visto che l'altro giorno abbiamo detto ma i singoli estivi sono finiti, chissà se invece all'appello manchi la queen dell'estate, perché le ultime due estati le ha dominate lei, diciamoci la verità.
0: Vediamo quello che succede, no? Vediamo. Siamo curiosi, Nick?
1: Frizzanti, non curiosi,
0: frizzanti. Come l'aranciata.
1: Come l'aranciata.

0: Aranciata di Fra Quintale con le sue bolle, mille bolle blu, no, quello non c'entra niente. Alle 15.14 su Radio Z nel collettivo cominciamo a parlare di sport, perché ieri abbiamo detto che il Milan ha preso il nuovo allenatore,
1: sì,
0: Amorim, portoghese, e pare che possa essere molto vicino alla firma del nuovo DS, un tedesco che si chiama Krösche, che ha fatto miracoli con il Francoforte. L'unico problema è che Francoforte non sa niente di tutto ciò, cioè tutti dicono che è fatta, ma Francoforte ha detto io non so niente.
1: Facciamo una chiamata, no?
0: Francoforte?

0: Capoplaza, resta ancora un po', Nick.
1: No, se vuoi vado via, ma penso che oggi sia opportuno che io rimanga, soprattutto oggi, anche perché ho scoperto una cosa incredibile. Ti ricordi che abbiamo detto, no, rispetto alla parentesi sportiva, alla Juventus, chi sarà il nuovo DS, no? Carnevali.
0: Carnevali.
1: E sai chi prende il suo posto a Sassuolo? Non so il nome, ma conosco il cognome.
0: Oddio, chi è?
1: Palmieri.
0: Ma sei serio?
1: Sì, io penso che il Sassuolo diventerà la nostra nuova squadra dopo l'Atalanta.
0: Vabbè,
1: ovviamente
0: mio papà in realtà ha origini emiliane e quindi ci sta che un Palmieri, credo che anche a questo punto anche questo personaggio qui abbia origini emiliane.
1: Guarda, non lo so, però vorrei scoprire il nome, adesso vado a cercarlo. Si chiama come te.

0: maledetto me. 15:23 Radio Z al collettivo con Palmieri, con Giustini e Fulminacci in questo caso. Oh, hai visto che hanno spoilerato il palco di Ultimo, ti piace?
1: Mi piace molto perché richiama tanto tanto tanto l'infinito, cioè non è che lo richiama, la passerella a forma di infinito,
0: lunghissima tra l'altro,
1: 30 metri per la precisione.
0: Porca miseria.
1: Vabbè, però Tor Vergata è gigante, sono 250.000 persone, ci saranno schermi ovunque, noi andremo a fare questo tipo di pellegrinaggio?
0: No.
1: No?
0: Cioè, non credo, noi siamo qua. Qua, siamo
1: sempre qua.

0: Serenata, Serena Brancale e Alessandra Moroso, 15:30 Radio Z, il collettivo. Attenzione perché ci sarà anche lei, il 2 di settembre. Dove? Siete impazziti? No, Palmieri, non siamo impazziti. Il microfono devi aprire.
1: All'Arena di Verona, bravo Nick. Torna Radio Z Fizzulis Live 2026. Primissimi artisti, Toni Pitoni, Colors, La Brancale, American Cremont, Clara, Ridal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 2025, Lorenzo Sassi.

0: Monteme, Gem Morella, alle 15.36 su Radio Z, nel collettivo anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, con i vostri messaggi. Dove?
1: Al 335 30 10 25. Grazie Papa Nick.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: E 15.38 Nick su Radio Z nel collettivo, buon pomeriggio, bentrovati.
0: Bentrovati, chiudiamo la parentesi sportiva raccontando una cosa carina, divertente, che è successa ai mondiali, perché c'è stato Giappone-Olanda qualche giorno fa, finita 2-2. Telecronista, opinionista anzi, per quanto riguarda la TV giapponese, Keisuke Honda, ex giocatore del Milan, faceva la telecronaca della partita in cui c'era Dumfries, e a un certo punto ha detto: ma dove gioca sto Dumfries? Inter, ovviamente.

0: Papà, buona domenica, lo dice Saif, lo dice Saif, lo dice Saif. Tre artisti in uno. Alle 15.42 su Radio Z nel collettivo. Vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: No, volevo aggiungere a quello che dicevamo poco fa, perché ho detto ovviamente Inter quando parlavamo di Dumfries. Dumfries sarà un giocatore del Real Madrid, come ci hanno scritto al 335 30 10 25. Però la gaff che ha fatto sorridere è che Onda è un ex giocatore milanista. Che cosa è successo?
0: Era l'onda.
1: Ah, io pensavo fosse...
0: Ah, vabbè, bisogna vedere come la scrivi. Io pensavo con l'H.
1: E infatti no, si scrive con...
0: Onda.
1: Onda, sì.

0: Black Nirvana, Elodie, o per gli amici Elo, dimmelo, alle 15.49 su Radio Z nel collettivo.
1: Dimmelo, no.
0: Abbiamo fatto i complimenti ad Achille Lauro?
1: No, ancora no, prego.
0: Possiamo farglieli allora.
1: Falli.
0: Vado, complimenti ad Achille Lauro.
2: Così a buffo.
0: No, Stadio San Siro, 70.000 persone, anche la sua primissima sfilata, visto che adesso è anche nel mondo della moda, ed era anche molto bella la canzone che c'era sotto mentre le ragazze e i ragazzi sfilavano per lui, ed era
1: nera.
0: Maleducata.
1: Come fa maleducata?
0: Maleducata!
1: Vabbè, o io quando lo sento cantare piango, come in questo pezzo, Giuli 13 Pietro, qui piangono tutti.
3: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine. Ma ti puoi schiantare.

0: Giulia, 13 Pietro, qui piangono tutti, devo dire proprio tutti, alle 15, okay. Oggi proprio tutti, alle 15.53 su Radio Z al collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: Beh, non piangere Simo, non piangere, ma siccome come Simo ce ne saranno tanti, questo è il momento in cui arrivano, no? Soprattutto siete partita IVA, le tasse.
0: L'F24, il 30 di giugno.
1: E non è la Formula 1, la macchina del numero 20. No. È una cosa che purtroppo...
0: c'è da tempo, eh?
1: C'è da tempo, ma bisogna pagare perché siamo cittadini onesti.
0: Vediamo
1: il buon esempio. Rari dal tacco.

0: Purple Disco Machine insieme a Kungs alle 15.59 su Radio Z nel collettivo, in chiusura di questa prima ora insieme con Nicola Giustini e Simone Palmieri, e con voi fino alle 5.
1: Sì, e ci siete soprattutto voi al 335 30 10 25, altrimenti questo programma non si chiamerebbe collettivo, perché siamo una big family. Quindi il motivo per cui il vostro martedì sarà un martedì importante da ricordare, o magari un martedì nero come per qualcuno che mi è qua vicino e sto parlando di te. Sono le 4.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
3: con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Ne abbiamo parlato poco fa, ieri il suo primo San Siro, Achille Lauro, Comuni Mortali, 16:04, apriamo così la seconda ora del collettivo in questo martedì 16 di giugno, con Simone Palmieri e Nick Giustini.
1: Con voi fino alle 5, ma soprattutto lui, Afrojack, anzi loro, sia e David Guetta.

0: era J Balvin, Baby. Le 16:10 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Allora, continuiamo a chiacchierare un po' di quello che succede ai mondiali, perché ieri pareggio storico di Capoverde, 0-0 con la Spagna, miracolo.
0: Tantissima roba.
1: Eroe di Capoverde ieri è stato il portiere Vosigna, partita incredibile, 40 anni tra l'altro, 40 anni, grande, grande performance. Prima della partita aveva 50.000 followers on Instagram. Dopo la partita sai quanti followers?
0: Più di un milione, mi pare.
1: Più di due.

0: Le cattive abitudini, Salmo Colapesce, la produzione è quella di Mace, alle 16.14 su Radio Z nel collettivo con Nicolò Giustini e Simone Palmieri e con voi fino alle 5.
1: Cosa è successo? Ti sei buggato?
0: Quando vedo i nostri colleghi comunque arrivare.
1: Possiamo dire, visto che siamo una famiglia grande famiglia, che ci sono tante persone che tengono in piedi questa azienda e uno dei pilastri, senza ombra di dubbio, è Alessandro Mele, che noi ringraziamo e a cui vogliamo
0: bene. Ma non vogliamo
1: bene,
0: dare qualche mansione in più ad Alessandro Mele? No, per responsabilizzarlo maggiormente.
1: Già fa un sacco di cose, lascia perdere, va.

0: Ciran, Shape of You alle 16.21 su Radio Z nel collettivo. Questa canzone un paio di volte l'ho ascoltata nel corso degli anni.
1: Sì, sono come tutte le sue, un paio, giusto un paio.
0: E mi piace anche questa nuova versione che abbiamo appena ritrovato su Radio Z.
1: Sì, e l'altro giorno parlavamo di Ed Sheeran quando tu non c'eri, con Francesca Michelin, ecco, rispetto alla wedding song perfetta che Ed Sheeran ha scritto in Perfect, e invece Francesca Michelin ha provato a replicare anche per il suo di matrimonio che arriverà, con Solstizio d'estate, che è una canzone meravigliosa contenuta nel suo ultimo album che si intitola Magia Bianca ed è disponibile ovunque, andate ad ascoltarlo perché è veramente molto figo, una nuova Francesca Michelin. Ci sono i Pinguini.

0: Pinguini tattici nucleari alle 16.25 su Radio Z nel collettivo. Sorry Nick, scusa ma lo siete.
1: Cosa?
0: Sorry Nick, scusa ma lo siento.
1: Ah, ok, ma lo siento. Ah, non avevo finito la frase, non avevo capito. Loro saranno protagonisti il 2 di settembre all'Arena di Verona al nostro Radio Z Future Hits Live. Acquistate i biglietti su ticketone.it. Clara e San Giovanni.

Sunset Boulevard, Selena Gomez e Benny Blanco alle 16.30 su Radio Z nel collettivo. Oggi giornata importante dei mondiali perché scende in

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Cresce la sua torsida alle 16.37 su Radio Z nel collettivo. Vi ricordiamo ancora una volta, domani alle ore 16 sarà con noi Aiello, ospite per presentarci il suo nuovo album.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le 16.39 su Radio Z nel collettivo, ci siete voi anche al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Nick, senti che ti dico.
9: Senti che mi dici?
1: Con i vostri messaggi di testo.
9: Bellissimo, WhatsApp.
1: WhatsApp.
9: WhatsApp soprattutto.
1: Anche perché gli SMS un po' si sono persi.
9: Sì, dai, chi è che ancora utilizza gli SMS? Diciamoci la verità, poi noi della Gen Z.
1: No,
9: dai, noi WhatsApp
1: e Telegram.
9: Direct e Telegram.
1: Sì.
9: Soprattutto Direct, eh?

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love alle 16.43 su Radio Z nel collettivo.
1: Lei è quella che stiamo per ritrovare qui su Radio Z, una nostra amica.
0: Ah sì?
1: Sì, beh, l'abbiamo intervistata. Ah, e oltretutto è una grande amica di Eddie Brock.
0: È vero.
1: E ne ha aperto anche
0: proprio
1: il concerto.
0: Famiglie si conoscono,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì. È Bells con Scomoda.

0: Maledetta rabbia, Blanco alle 16.48 su Radio Z nel collettivo. A proposito di rapper e di concerti, visto che ne parliamo tanto in questo periodo, c'è stata una bella storia di Nitro, bella, comunque fa molto riflettere, che fa una riflessione profonda sul fatto che oggi i prezzi costano troppo rispetto a quella che dovrebbe essere la finalità della musica, ovvero essere popolare a disposizione del popolo, sì, della gente.
1: I biglietti hanno un costo eccessivo, sostanzialmente, sì, lui dice quello,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: ormai
0: sì,
1: arriviamo anche a spendere tra la prevendita, una cosa e un'altra, anche 100 euro forse.
0: Sì, e per alcuni artisti anche di più. E magari non vedere niente, questo diciamolo, eh.

0: Bossa nostra, solo nostra. Gaia alle 16:50.
1: Hai dovuto rovinare tutto. Per forza di cosa, tu dovevi rovinare questo pezzo di Gaia che è stupendo.
0: Stupendo. Stupendo perché è ritornato a fare la musica brasiliana.
1: Sì, c'è dentro un sacco di sound di Brasile.
0: La caipirinha.
1: La caipirosca.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi alle 16.58 su Z nel collettivo, a chiudere le nostre due ore insieme con Nicolò Giustini e Simone Palmieri. Ci si ritrova però domani a partire sempre dalle 15 e dalle 16 ci sarà con noi Aiello. Ora andiamo in Toscana, giusto?
2: Yes, sì, andiamo da Francesco Taranto, che poi si collegherà anche con Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi un bel pomeriggio itinerante nella Generazione Z, come dice il nostro spirito guida. Noi torniamo domani, che ciao!
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17:00.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Generazione Z.
2: Eccoci pronti anche oggi con Generazione Z, 17:03 minuti, come dicevano giustamente, li saluto tra l'altro e ringrazio ovviamente Simone Palmieri e Nicola Giustini, con il loro collettivo Z che vi hanno tenuto compagnia fino adesso alle 17, come dicevano appunto giustamente, sono io, Francesco Taranto, qui in diretta dalla Toscana ancora fino a venerdì per tutta questa settimana, dal Toscana Bella Camping Sandaia, appunto saremo qui tutta la settimana, ma lo sapete già ovviamente anche con Turbo Z, con Alessandra Vatta, ovviamente ci sarà con noi anche Martina Rinelli. Tra poco si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino, anzi, come vi ricordiamo sempre, insomma, avvicinatevi, se siete lì al Terminal 1 dell'aeroporto, vedete sicuramente, non potete non vedere la nostra postazione magnifica lì in mezzo al Terminal 1, e insomma avvicinatevi, così poi dopo Martina sicuramente vi pescherà e faremo due chiacchiere anche con voi, quindi tanta musica, tante notizie musicali, tante chiacchiere anche con i nostri passeggeri, con i viaggiatori a Fiumicino. Subito Irama, questa è Cabana.

Cabana di Irama, 17:07 minuti. Irama che non molto tempo fa, mi sembra la settimana scorsa, è stato protagonista anche lui di un bel concerto allo stadio di San Siro, come tantissimi insomma in questi ultimi giorni. Anche per esempio, lo ricordiamo, Achille Lauro è stato proprio ieri sera, poi ne parleremo, ho visto tante storie anche nel nostro profilo di Radio Z insomma da questo magnifico concerto. Intanto Topic con Becky G, Sorry Papi.

0: Siamo tornati indietro di un po' di anni con Riccione dei The Giornalisti, 17 e 13 minuti. Ovviamente Tommaso Paradiso, già all'epoca, già con i The Giornalisti, insomma, esperto di hit e di hit estive in particolare. Quest'estate in realtà non ancora, insomma, non mi sembra che abbia ancora sfornato una hit proprio estiva vera e propria, ma bisogna dire, l'abbiamo detto diverse volte, l'abbiamo sottolineato, che la sua canzone I Romantici, canzone di Sanremo in realtà di quest'anno, però è una di quelle che sta anche durando di più nel tempo, no? Cioè, oltre al festival, la passiamo ancora davvero molto molto. C'è Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

si avvicina sempre di più anche il grande evento per quello che riguarda Ultimo, ovviamente il suo live, lo ricordiamo, a Tor Vergata. Ci sono anche insomma tanti video che sta pubblicando sulle sue storie, anche delle prove, no? Con tantissimi fan naturalmente che lo aspettano anche fuori proprio dal luogo delle prove. 17 minuti qui su Radio Z, ora c'è Dito nella piaga, Businessman.

Yann Dior, Let You, 17:23 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Vi ricordiamo tra l'altro che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il nostro Radio Z Future Hits Live 2026, quindi i primissimi artisti confermati sono i seguenti: Tony Pitoni, i Colors, Serena Brancale, Merk & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e poi il vincitore di Amici 25, ovvero Lorenzo Salvetti. Quindi acquistate subito, correte ad acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. I migliori, come diciamo sempre, i posti migliori vanno via, spariscono subito, quindi correte naturalmente. C'è Tony Boy intanto qui su Z con la sua Cuore Rotto.

Cuore Rotto di Tony Boy, 17:25 minuti qua su Zeta in diretta dalla Toscana per questa settimana, tra pochissimo in diretta ovviamente anche da Fiumicino, perché la nostra Martina Rinelli si sta per collegare con qualche passeggero, magari qualcuno appunto in partenza lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino, anche in arrivo, perché spesso ti becchiamo invece che sono, insomma, appena atterrati magari proprio al Terminal 1, quindi tra pochissimo da lei. Intanto Baby K, questa è Tuca Macarena.

0: questo punto ricordalo direttamente tu. Ciao Marti, come va?
1: Ciao carissimo Francesco Taranto, tutto bene? Sono qui con un passeggero in partenza che si chiama?
2: Mi chiamo Ettore, salve a tutti.
1: Ciao Ettore, dici un po' dove stai andando di bello.
2: Sono diretto a Malaga, Spagna, in Andalusia.
1: Bellissimo, come mai?
2: Perché vivo a Malaga da più di 3 anni, sono di Pompei, in provincia di Napoli.
1: Sì? Fa caldo?
2: Fa abbastanza,
1: sì. Beh, però bellissimo lì. E mi dicevi che ormai sono già 3 anni che sei lì a Malaga, quindi
2: sì.
1: Ti sei...
2: ambientato bene.
1: Ti sei ambientato, sì. Ma... un po' di origini campane, cioè quelle rimangono.
2: Sì, sì, ovvio, ovvio. Tra l'altro lavoro in un'azienda che il mio capo è casertano.
1: Ah, ok, quindi giochi un po' in casa.
2: Sì, esatto, non mi manca troppo casa.
1: E con la lingua com'è andata invece?
2: La lingua bene. Diciamo, fortunatamente ho conosciuto una ragazza argentina che è la mia ragazza.
1: Sì.
2: E
1: vabbè,
2: a
3: allora.
2: Casa si parla spagnolo.
1: Si parla spagnolo, ma un po' di...
2: Sì, a volte mischiamo un po' le lingue quando
1: un po' di campano va unito, dai, fantastico. La vogliamo salutare già che ci siamo?
2: Ciao Luci.
1: Luci, che bel nome.
3: Luciana.
1: Ah, Luciana. Vedi com'è spagnolo, Luciana. Argentino, anzi, Luciana. Bello. Allora, grazie mille per averci raccontato un po' la tua storia. Noi ti auguriamo un buon viaggio. Vienici di nuovo a trovare qui alla nostra postazione di RTL 102.5 di Radio Z, ovviamente. E niente, buon viaggio.
2: Grazie mille. Ciao a tutti.
0: Ciao, buon viaggio.
2: Grazie.
0: E ovviamente Marti, ti aspetto poi tra circa un'oretta, magari poco meno, per insomma ancora qualche chiacchiera con qualche passeggero, Marti?
1: Oh, benissimo, carissimo Francesco Taranto, a fra poco.
0: A tra poco.
4: Salida del vuelo con destino alla felicidad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Abissale.
1: Eh sì, Abissale Tananai, 17:40 minuti qui su Radio Z. Tra l'altro vi ricordiamo del Wanderlust Festival, perché Radio Z ti invita ad un evento unico l'11 e il 12 di luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Quindi vai su RTL 125 Play nella sezione Special and Contest, oppure sui nostri social naturalmente, per scoprire come partecipare, perché come diciamo molto spesso con Radio Z puoi esserci. Torniamo tra pochissimo con altra musica, naturalmente tra poco.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southfau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Già 7:43 minuti qua all'interno di Generazione Z, saremo insieme fino alle 19. Stiamo per sentire la nuova di Siena Spyro, ovvero Material Lover. Ovviamente lei l'abbiamo già conosciuta, insomma, no? Già col suo primo singolo. Poi tra poco, tra non molto, il 3 di luglio uscirà il suo primo album, in realtà il suo debutto, si chiamerà Visitor, appunto. E attenzione, perché leggevo proprio poco fa che ha annunciato anche un tour mondiale, si chiamerà My House, e farà tappa anche in Italia, quindi segnatevelo naturalmente se vi piace, perché il 27 marzo, in realtà ovviamente dell'anno prossimo, quindi 2027, però sarà a Milano, appunto. Siena Spyro, la sentiamo, Material Lover.

Material Lover di Sienna Spyro, 17:47 minuti, quindi belle notizie insomma appunto per gli amanti anche di questo genere di musica, questo tipo di voci naturalmente, anche molto, molto vintage in un certo senso, no? Come atmosfere, comunque appunto l'abbiamo detto sarà proprio in Italia a marzo del 2027, quindi c'è ancora un po' di tempo, però insomma almeno sappiamo che arriverà anche nel nostro paese. C'è Aiello con la sua nuova Sotto Sotto.

Belong Together di Mark Hambourg, 7:52 minuti. Stavo vedendo anche sui suoi social, ha pubblicato questa serie di foto perché ha aperto un concerto di Ed Sheeran, quindi già ovviamente questa era la notizia principale, l'emozione principale, ha messo tantissimi scatti da quel concerto, ma soprattutto durante poi invece l'esibizione di Ed Sheeran, quindi lui appunto ha aperto il suo concerto, ha messo questa clip di lui che durante, mentre Ed cantava Shivers, i Knicks, no? I New York Knicks, quindi la squadra di basket ovviamente di New York, hanno vinto, e quindi insomma lui ovviamente ha detto che da qui in poi legherà sempre la canzone Shivers a questo grandissimo evento. C'è Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Proprio così, Barrio di Mahmood alla fine della prima ora, della prima delle due naturalmente qua di Generazione Z su Radio Z, 17:59. Mahmood lo aspettiamo con nuova musica naturalmente, siamo curiosi anche perché spesso mette o foto o anche un post insomma da studio di registrazione, quindi prima o poi uscirà qualcosa. Intanto sicuramente grazie al buon Liberato abbiamo avuto sia il duetto con Calcutta, no, che anche lui non lo sentiamo da un po', e poi proprio quello con Mahmood all'interno del progetto Radio Liberato, quindi almeno insomma abbiamo avuto qualcosa di nuovo anche da parte di Mahmood. Torniamo tra pochissimo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 18.
5: Ve lo dico, raga.

Due Simba, la sua nuova si chiama Arricchiti, con un featuring sicuramente prestigioso come quello di Gue. 18 e 2 minuti, così abbiamo aperto anche la seconda ora di Generazione Z. Naturalmente saremo insieme fino alle 19, sia qui dalla Toscana, Toscana Bella Camping Sandaia, e anche da Fiumicino tra poco con la nostra Martina. C'è intanto Jolier Stelle.

0: di me.
1: La Suprema insieme a Tiziano Ferro, Rotonda, 18:09. Naturalmente, mentre da Suprema non abbiamo tante notizie ultimamente, insomma, no? Lo aspettiamo, chiaramente aspettiamo un suo ritorno. Di Tiziano ovviamente ne stiamo parlando tantissimo, perché c'è stata sia la riedizione del suo ultimo album, che però appunto è uscito con tante nuove tracce, tanti duetti, soprattutto c'è Dito nella Piaga, c'è ovviamente quello con Giorgia, e non solo quello con Lazza, la nuova versione di Perdono, e poi, perché comunque è in tutta Italia e lo sarà ancora, ancora per un bel po', almeno ancora un mesetto, in giro per gli stadi appunto italiani. È appena stato a Torino e a Bologna, vedeva anche un post insomma in cui ha detto che è stato il primissimo in realtà a suonare all'Allianz Stadium di Torino. Ora invece toccherà a breve a Padova, poi Napoli, poi ci saranno anche due date a Roma e tante altre, insomma, andate se vi capita ovviamente da Tiziano. C'è Sombra,

uno dei nuovi talenti che abbiamo scoperto nell'ultimo anno, davvero molto importante, insomma, il talento di Sombra con la sua potential. 18 e 13 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z fino alle 19 insieme. Tra poco torniamo anche a Fiumicino, così facciamo due chiacchiere con i passeggeri. Già ne abbiamo avuto uno nella prima ora, naturalmente sempre anche con storie molto interessanti, no? O italiani che vivono fuori ormai da un po' di tempo, o anche in generale persone che stanno semplicemente viaggiando molto spesso anche per concerti, giustamente, visto che l'estate, insomma, è quella stagione, naturalmente. Fred De Palma adesso con Anita e Demi, schilla la testa, gira.

Chemical di Post Malone, 18 e 19 minuti all'interno di Generazione Z. Qua su Radio Z sta per tornare anche lui, a quanto pare, leggevo, intanto ha un tour programmato però in Asia, quindi non passerà da noi, ma soprattutto ci sono queste voci su un suo album addirittura da 40 tracce, da 40 brani, quindi dovrebbero essere, a quanto pare, naturalmente ancora non c'è nulla di ufficiale, ma insomma una sorta di doppio disco da 20 tracce ciascuno, per cui insomma aspettiamoci sicuramente qualcosa di nuovo, anzi un bel po', se fosse confermato, insomma un bel po' di nuovo da parte di Post Malone. Sempre Radio Z, 18 e 20 minuti, anche Sfere Bassa adesso insieme a Distinct.

proprio così, si chiama Ai Ai Ai, nuova di Sfera Ebbasta insieme a Distinct. 18 e 22 minuti all'interno di Generazione Z, staremo insieme ancora fino alle 19 qui dalla Toscana per quanto mi riguarda, ma poi tra pochissimo, in realtà tra veramente pochi minuti, anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. C'è anche la novità per quanto riguarda Uelo insieme ad Anna D'Angelo, la sentiamo, è Notte Poetica.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra USA e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e quindi facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli USA e dall'Iran. Secondo Channel 12, gli USA hanno respinto la richiesta di Israele di visionare l'accordo con l'Iran. Ucraina al centro della seconda giornata del G7, Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano dopo il colloquio. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. Il Milan ufficializza l'arrivo del tecnico Ruben Amorim. Nel corso della sua carriera Amorim, si legge in una nota, ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti. Quindi queste le parole con cui è stato presentato il nuovo tecnico del Milan. È tutto per questo appuntamento, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime inoltre in aumento, con calde d'afa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Proprio così, non è, Francesco Amelie, 18:33 minuti, sempre in Generazione Z. Torniamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti!
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Ovviamente un'altra passeggera che è in partenza proprio da qui, che si chiama?
2: Sofia.
1: Ciao. Sofia, allora, dici un po' dove stai andando di bello.
2: Sto andando a Stoccolma.
1: Come mai?
2: Perché ho fatto 6 mesi lì per il mio tirocinio all'estero, come il programma Erasmus, e ora sto andando a trovare tutti i miei amici lì.
1: Tra l'altro ha fatto una cosa fighissima, super interessante, raccontaci.
2: Sì, ho praticamente studiato un lichene artico, quindi ho viaggiato fino al circolo polare artico e campionando, e l'ho girata praticamente tutta la Svezia, e poi sono stata fissa nella Stockholm University per i restanti mesi, quindi totale 6 mesi.
0: Ah, bellissimo. Bellissimo. Scusa, cosa hai scoperto su questo lichene artico? Mo' sono curioso, cosa hai scoperto di bello?
2: Non cose belle.
0: Ah, non cose belle. Ah, ok. Che fa? Ci mangerà tutti quanti?
2: Anzi, verrà mangiato.
0: Ah, verrà mangiato.
2: Verrà mangiato dai gasterobodi che si stanno sviluppando per comunque l'innalzamento delle temperature, quindi non se la sta passando
0: molto. Non se la passa bene.
1: Vabbè. Povero. Vabbè, comunque adesso scappi un po' al fresco, visto che qua si muore di caldo. Tu di dove sei?
2: Io provincia di Latina.
1: Ok, quindi diciamo che sei qui vicino Roma. E vuoi salutare qualcuno già che ci siamo?
2: Sì, saluto la mia famiglia, Riccardo, un grande saluto. E anche una mia amica, una mia coinquilina di Matera, Marica.
1: Matera, sì. Ok, ok.
0: Bello.
1: Bene. Ma quante cose scopriremo ogni giorno
0: la
1: da
0: prima
1: qua.
0: Cosa,
1: questa
0: sono curioso.
1: Cosa del lichene è super interessante.
0: La lichene è interessantissima. La prima cosa che farai tornata appunto a Stoccolma, quale sarà?
1: Mangi le polpette svedesi?
2: Quella sicuramente.
1: Mamma, quante sono buone.
2: Anche versione vegetariana.
1: Buone.
0: Comunque top, perfetto.
1: Quindi mangerai le polpette.
2: Sì, e andrò in giro per i parchi pieno di natura e festeggerò il Midsommar, perché ora c'è il Midsommar.
1: Che cos'è il Midsommar?
2: È la celebrazione dell'estate che fanno loro con canti, balli.
1: No, vabbè. Spettacolo. Fra, senti, vado anch'io con lei, va bene?
0: Va bene, Martia. Ci aggiorniamo allora. Ciao, grazie, buon viaggio.

0: c'è? Che gusto c'è? Fabri Fibra con 13 pietre, 18 e 38 minuti. Vi ricordiamo in tema di ospiti che domani alle 16 Aiello sarà proprio all'interno di Collettivo Z con Nick e Simo. Appuntamento quindi a domani, torniamo tra pochissimo.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Generazione Z fino alle 19, quindi ancora 20 minuti in nostra compagnia qui su Radio Z. Siamo per sentire Artifive con la sua Swag Music. Ricordiamo che Artifive ha annunciato appunto sui suoi social un nuovo album che si chiamerà Vittoria. Non ha detto in realtà la data di uscita, non sappiamo altre informazioni, se non appunto che Swag Music sarà all'interno di quel disco. Ha detto solo che uscirà entro un anno in realtà da quando l'aveva detto, per cui era tipo in primi di maggio, per cui diciamo entro maggio prossimo dovremmo avere sicuramente un nuovo disco anche per Artifive. 18 e 41 minuti qui su Z, allora sentiamo proprio Swag Music.

Big Five, Arti 5, Swag Music, 18:44 minuti, sempre in Generazione Z qui su Radio Z in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Saremo qui tutta la settimana, ve lo ricordiamo, fino a venerdì, naturalmente anche col programma La Mattina con Alessandra Vatta, proprio da qui con Turbo Z, anche con Luigi Provenzani invece da Roma. Ci sono Emma e Ercomi, questa è Vacci Piano. Non so se ancora ti

0: ancora.
1: Happy Days di Gali, 18 e 50 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, ancora per 10 minuti perché alle 19 naturalmente ci salutiamo e vi lasceremo con Aperi Z. Nel frattempo stavo vedendo un po' di, insomma, notizie musicali e anche di annunci di nuovi album. Poco fa Anna Pepe ha annunciato il suo nuovo album, attenzione, quindi si chiamerà Million Dollar Babe e uscirà il 10 luglio prossimo. E nel frattempo il 19 giugno, quindi questo venerdì, uscirà anche un nuovo singolo che si chiama White Girl Wasted, per cui sicuramente la sentiremo anche qui su Radio Z e magari verrà anche a trovarci magari nel collettivo, insomma, per raccontarci questo nuovo lavoro. Comunque sappiatelo, segnatevelo se non l'avete già segnato, che il 10 luglio ritorna anche Anna Pepe. 18:51 minuti, c'è Anotra insieme a 54 Ultra, questa è Talk to You su Z.

0: Back to You, 18:54 minuti, canzone che sicuramente sentiremo tanto quest'estate per questo tipo di genere, naturalmente, così come anche Magnetic dei The Bowser, che stiamo passando moltissimo qui su Z. Siamo quasi alla fine, gli ultimi due dischi, e poi appunto vi lasciamo con Aperi Z per quest'oggi. C'è Jay Mineiro, questo è Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Starter Pack. La canzone con cui ha partecipato a Sanremo quest'anno J-Ax, Italia Starter Pack, e con questo pezzo chiudiamo le due ore di oggi di Generazione Z, 18:59 minuti, quindi le chiudiamo proprio in perfetto orario per lasciarvi ovviamente con Aperizetta fino alle ore 21 e per tornare poi domani sempre io qui dalla Toscana, dal Toscana Bella Camping Sandaia, nella splendida costa, insomma provincia di Livorno, e poi ovviamente anche da Fiumicino con la nostra Martina Rinelli, quindi appuntamento domani puntuali alle 17. Buona serata a tutti. Ciao ciao!

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Aperi Z.
1: Buonasera a tutti, signore e signori, buon martedì, è il 16 di giugno 2026, inizia una nuova, freschissima, frizzantina puntata di Aperi Z con me, Edoardo Donna Maria, vi terrò compagnia fino alle 21, come tutti i giorni accade, dal lunedì al venerdì, ovviamente poi il weekend mi faccio da parte per i colleghi del weekend, appunto. E allora ringraziamo e salutiamo con un grande, caloroso, calorosissimo abbraccio il dottor Francesco Taranto e la sua collega Marti Rinelli dall'aeroporto di Roma. La loro generazione Z sono stati con voi fino ad adesso, adesso però tocca a me. E allora 335 30 10 25, questo è il nostro numero per chiacchierare un po' con noi. Fateci sapere cosa state facendo in questa settimana, come procede. Intanto noi procediamo con la musica, iniziamo con Tedua, la sua Mai su Z.

canzone. Anche Wild Bandana e lui, Tedua, qui su Radio Z alle 19.04. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, perché è uscito il suo album che si chiama Ryan Ted. Lo dicevamo anche poco prima che uscisse. Gli facevamo in bocca al lupo, come sempre facciamo ai nostri artisti di riferimento, tra cui ovviamente c'è lui, Tedua. Questa era la sua Mai. Adesso invece Elettra Lamborghini con Bam Bam Bam.

Quando metti Ozuna, Selena Gomez e Cardi B sulla musica di DJ Snake non può che uscire una bomba. Questa era Taki Taki qui su Radio Z, 19 e 11 minuti. E a proposito di collab che ci piacciono e di artisti tra l'altro che saranno presenti a Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre a Verona, ci saranno Merck & Cremon, l'abbiamo già detto e lo continueremo a dire in tutte le salse, ma sono riusciti a fare un lavoretto, devo dire, coi fiocchi, mixando perfettamente le vibes di Serena Brancale con quelle dei The Colors, ecco la loro Partenope, arrivava.

Beh, io ormai bimbo di Serena Brancale, qui lo dichiaro una volta per tutte della sua voce magica, devo dire che si sposa perfettamente con quella dei The Colors, con la musica di Merk & Cremont, che vi ricordo ancora una volta saranno presenti al Radio Z Future Hits Live 2026. Se li volete ascoltare dal vivo, andate su ticketone.it e comprate i biglietti. Intanto arriva su Z, promessa, Franco 126, tua ordinaria follia.

Ed è proprio lui, Achille Lauro, con la sua Me ne frego dal 2020. Achille Lauro, reduce ieri sera da un San Siro che è letteralmente esploso, e poi aveva fatto, insomma, qualche giorno prima, ne abbiamo anche parlato, il suo primo stadio olimpico, e devo dire che come stadi non sta messo malissimo, è il nostro Achille Lauro. Andiamo avanti con un bel feat che sta facendo molto cantare Jovanotti con Alfa, Buon Vento su Radio Z. Ed è un po' di...

Qual buon vento che ora assume tutto un altro significato grazie a questo bellissimo feat tra Jovanotti ed Alfa. Buon vento, 19:23 qui su Radio Z, ma non c'è tempo di fermarsi un attimo. Ora si balla con Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

E questo sicuramente è uno dei capisaldi dell'indie italiano, Calcutta con Takagi e Ketra. Era il 2018 quando usciva Oroscopo, 19 e 29 oggi, in questo martedì 16 di giugno 2026. E allora è tornato il momento di dirlo, quindi prendete carta e penna, perché mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono i primi artisti confermati, che sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Se volete venire dovete andare su ticketone.it come al solito ed acquistare il vostro biglietto prima che faccia sold out, come sempre accade. Adesso andiamo avanti con la musica qui su Z in apertura.

0: Vabbè, un gruppetto mica da poco questo qui. Si chiama La Femme con 6PM, Rose Villain e anche Ernie. Questo brano del 2024 si chiama My Love. Torniamo tra poco.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il

0: sette di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: .19:40 in questo istante si torna in diretta qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria, insieme a voi fino alle 21, quindi un'ora e mezza quasi ancora da passare insieme qui su Radio Z. Seguiteci anche in Radiovisione 266 del vostro televisore, 735 di Sky, scaricate la nostra app, ve lo ricordo anche oggi, RTL 102.5 Play sui nostri social Radio Z Off. E allora, dell'ultimo album di Nerissima Serpe con Fritu arriva Ridere di te con Jitz e Dibla.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

sono tante collaborazioni anche in quest'ultimo progetto musicale, l'ultimo album di Nerissima Serpe con Fritu, che si chiama appunto Nerissima. Una di queste è la collaborazione con Dibla e Giz in questa Ridere di te che abbiamo appena ascoltato su Radio Z. E adesso andiamo avanti con la musica, adesso musica anche internazionale, ogni tanto ci piace cambiare. Bea con la sua

0: questo era Fedez sulla musica di Robert Miles in questo brano del 2020 che aveva spaccato parecchio e continua a spaccare. Bimbi per strada su Radio Z, 19:49 in questa puntata di Aperiz con Edoardo Donna Maria, martedì 16 di giugno. E non so se voi che siete all'ascolto siete pronti per piangere un po', perché quando c'è lui la lacrimuccia, ragazzi, scende sempre. Sta arrivando Mr. Rain con la sua Lunedì Nero su Z.
1: Noi siamo bravi

0: meglio di no.
1: Mr. Rain con la sua Lunedì Nero, potete asciugare la lacrimuccia che vi è colata come al solito quando c'è lui, Mr. Rain. Dal suo ultimo album invece, Ragazzo di Giù, la versione deluxe, l'ultima di Rocco Hunt, arriva La più bella del mondo.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Calma, chicos, per l'esattezza, Calma, remix, erano Pedro Capo con Farruko qui su Radio Z. Oh, complimenti a tutti, tutti quanti voi che state ascoltando Radio Z in questo momento, perché siete arrivati sani e salvi, se state ascoltando ovviamente, alla fine della prima ora di Aperiz, 19:59, e posso dire senza vedermi, io mi vedo perché c'ho lo schermo là, che ci siete arrivati con una freschezza, guarda, magistrale.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Le 20 in punto su Z.

Sì, avete capito bene, la versione napoletana di Mahmood con Liberato, la loro Into Street. Alle 20.04 qui su Radio Z e continua anche la carrellata degli artisti che saranno presenti al Radio Z Futurist Live 2026. L'abbiamo detto, ma non saremo mai stanchi di ripeterlo quando passa uno degli artisti già confermati per questo evento di Radio Z il 2 di settembre, Tony Pitoni con Gué e Shablo, la loro Cadillac.

E quando diciamo di seguirci alla radiovisione al 266 del televisore, al 735 di Sky, è per non perdervi ad esempio Pikachu, Snorlax, Charizard, Lapras, Bulbasaur, Machoke, Squirtle, Charmander, Slowpoke, Eevee, potrei andare avanti all'infinito, ma c'erano tutti, signori, i Pokémon in questo nel video di questa canzone di Ed Sheeran che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, 20 e 11 minuti, e torniamo in Italia però con la musica dei nostri artisti preferiti. Per esempio arriva Bresh con la sua Daddio.

Mediterraneo dopo il mare, così si chiama l'ultimo album di Brescia. Questa la trovate là dentro, si chiama Da Dio, qui su Radio Z, 20 e 14 minuti, è l'ultimo album anche per Madame Disincanto. Volevo capire, Madame con Marrakesh.

E come picchiava questo pezzo di Rove, la sua Shakerando dal 2021, picchia ancora. In realtà il brano che ha segnato un po' il cambio, no? La svolta nella carriera di Rove, quando occupava la strada con la sua Amerlimo bianca, non credo sia sua, pure quando girava con il monopattino full rosa. Devo dire, una chicca, quel monopattinino tutto rosa non mi dispiacerebbe. Devo dire la verità, questo vale ovviamente per chi ci segue in radiovisione, ha visto il video fighissimo di questa canzone Shakerando di Rove. Adesso i Bosa con la loro Magnetic su Zeta.

E questi erano i Pausa con Magneri qui su Radio Z, 20 e 24 sempre in diretta in Aperizeta. Arriva l'ultima di Annalisa, la conosciamo bene, la sentiamo parecchio e ci piace sempre tanto, canzone estiva su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z in apertura, la TM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggere riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. E passiamo agli esteri, il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7, Zelensky ha avuto colloqui con il presidente francese Macron e poi il trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia, prospettata la reintroduzione delle sanzioni su gas e petrolio russi. E l'FBI ha fatto sapere di aver sventato un piano che prevedeva di colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste di domenica scorsa in occasione degli 80 anni di Trump. Arrestate 5 persone, identificate altre 23. Droni carichi di esplosivo avrebbero dovuto colpire gli edifici nell'area dell'evento, così da far scattare un'evacuazione per poi prendere di mira la folla con una squadra di cecchini. I mondiali di calcio sono 4 le partite giocate questa sera. Su RTL 102.5 scende in campo la squadra di Noi Dire Mondiali.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime inoltre in aumento, con calde d'afa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Dettagli su Trebi Meteo.

0: La fine del mondo di Miley Cyrus, però quindi End of the World poco fa, Fra Quintale con la sua aranciata. Questa è Radio Z, la Perizzeta, torniamo tra pochissimo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Generazione futuro. 20:40 si torna in diretta qui in Aperizzeta con Edoardo, Donna Maria, ancora una ventina di minuti da passare insieme, ma prendete carta e penna, come si diceva negli anni 60, tipo, penso, una cosa del genere, o meglio aprite il calendario del vostro telefono e segnate questo appuntamento importante, perché domani alle ore 16 il dottor Aiello sarà ospite nostro in Collettivo Z, quindi assolutamente un appuntamento da non perdere. Ma si continua qui con la musica, perché arriva Fulminacci dal suo album Calcinacci, la sua Maledetto Me.

E non è passata, e non servata quella sua scivolata, mi sono informato, ho visto che stanno uscendo anche parecchi meme su quella scivolatina magica di Fulminacci, ce ne ho parlato anche con lui, mi ha detto una delle sue mosse, io ho detto che era la mia, lui mi ha detto sì, è importante, comunque una mossa importante che si ricorda era Fulminacci con Maledetto Me. Adesso arriva David Guetta con Milky su Radio Z, Just the Way You Are.

E come stava? Come stava? Ultimo, ciao, come sto io? Ubriaco, praticamente alle 20.50 era Blanco, ovviamente, dal 2021 con la sua Finché non mi seppelliscono. Ragazzi, scusate, ma ogni tanto qua si è arrivati anche 20.50, siamo infatti alla fine di queste due ore di Aperizeta, quasi, no, c'è ancora un po' di tempo, anche perché poco fa ce l'hanno chiesta, casualmente, sta per arrivare al 335 30 10 25. Voi intanto continuate a scriverci, a raccontarci quello che state facendo in questo martedì 16 di giugno dal Vangelo, secondo Shiva, così si chiama il suo ultimo album. Una delle canzoni che stanno andando più forti è il feat con Geolier, si chiama Bad Bad Bad.

l'ultimo album di Shiva che si chiama Vangelo. Abbiamo appena ascoltato Bad Bad Bad, questo è il feat con Geolie qui su Radio Z, 20 e 54.

0: Cover Comic Con, Elisa, la loro Blu, ci hanno accompagnato alla grande, alla grandissima, direi, alla fine di queste due ore di Aperizzetta in compagnia di Edoardo Donna Maria. E allora, ragazzi, che dire, è stato bello, bellissimo, fresco, freschissimo, ma io ritorno domani. Adesso arriva Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte e noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21 in punto.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: Le 21 in punto, buonasera, buonasera, buonasera. Partiamo con una nuova puntata del Fattore Z. Buon martedì a voi, 16 di giugno, seconda parte di questo mese da affrontare insieme dal lunedì al venerdì, come sempre accade. Il Fattore Z vi tiene compagnia con l'ottima musica di Radio Z e con la mia voce che vi accompagna nelle vostre serate, qualsiasi esse siano, di festa, perché comunque sta finendo le scuole, quindi molte persone magari sono in giro, o di sport, visto che ci sono anche i mondiali. Questa sera parleremo ovviamente anche di quello, vi aggiorneremo sulle squadre e le partite che ci sono in campo, e anche i lavoratori che abbraccio come sempre e che abbraccetto anche oltre che abbraccio, vi accompagno quantomeno fino alla mezzanotte. Parlavamo di giorni della settimana, Saif ci porta già a domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, sai, fa voglia di weekend evidentemente, quindi già il martedì ci ricorda, ci augura una buona domenica. E allora siamo qui pronti per questa puntata del Fattore Z. Vi parlavo di mondiali perché in campo c'è la Francia contro il Senegal, è appena iniziata ancora 0-0, ma terremo d'occhio il risultato, dovesse cambiare sarà mia premura dirvelo e comunicarvelo per tempo. Così come vi ricordo che potete seguirci anche al 266 del digitale terrestre, eventualmente scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. Adesso c'è Jungle, si intitola The Wave.

0: Birthday dal 2018, 21 e 11 minuti su Radio Z nel Fattore Z, tra l'altro Sfera che in questi giorni è in giro per il suo tour e quindi è più attuale che mai, non per niente, non ce la facciamo scappare nella nostra playlist. Altro personaggio che musicalmente parlando, soprattutto negli ultimi anni, sta facendo molto molto bene è Yuli, che è partito, come sappiamo, principalmente come produttore di Olly, ma poi in realtà si è distinto anche in solitaria e nei suoi ultimi lavori ha fatto diverse collaborazioni con tanti artisti. Uno di questi è 13 Pietro, che ascoltiamo insieme a Yuli, appunto, con Qui piangono tutti su Radio Z.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Qui piangono tutti, 13 Pietro insieme a Iuli su Z, 21 e 15 minuti, e sono andato a recuperare un po', prima parlavamo di Sfera Ebbasta, visto che l'abbiamo ascoltato con Happy Birthday, le date, visto che io ho detto che avrebbe iniziato a breve, effettivamente 23 giugno a Torino, poi ci sarà 8 luglio, 8-9 luglio farà Milano, 12 luglio a Firenze, 16 luglio a Treviso Villorba, 25 luglio a Salerno, 1 agosto a Palermo e 14 agosto a Gallipoli, per chi volesse seguire e ascoltare Sfera Ebbasta dal vivo, visto che l'abbiamo ascoltato poco fa e mi ricordavo che il tour era alle porte, pochi giorni, quindi sarà in periodo di prove, immagino, per avere lo show come piace a lui, che poi tutta la fase della preparazione mi affascina un sacco a me dal punto di vista del live. Chennight, si intitola Forte su Radio Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

IMF, 21-23 minuti su Radio Z, buon martedì a voi nel Fattore Z con Davide Guerra che sono io e stiamo anche seguendo la partita in corso in questo momento per i mondiali 2026 tra Francia e Senegal. La situazione è sullo 0-0, chissà se dopo Spagna e Olanda anche la Francia avrà difficoltà nella prima partita del mondiale che, come dicevamo ieri, non è proprio scontata, non è proprio semplice. Perché poi alla fine di tutto siamo tutti un po' comuni immortali. E ciao.

Achille Lauro, Comuni Immortali, alle 21:27 minuti su Radio Z nel Fattore Z. E vi ricordo come sempre che potete seguirci, potete scriverci, scusate, anche al 335 30 10 25 per raccontarci il vostro martedì sera in nostra compagnia. Ritroviamo un altro artista internazionale che sta facendo molto molto bene, Alex Warren, Passenger.

Lazza Cenere, 21 e 33 minuti, buon martedì a voi, ma andiamo ad un mercoledì, precisamente il 2 settembre, all'Arena di Verona, torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e poi ci si vede all'Arena di Verona. Ask yourself.

se qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

0: Bonus, si intitola Ti penso, 21 e 40 minuti su Radio Z. Quante volte avete pensato a qualcuno? Lo so, proprio quel qualcuno. Torniamo tra poco.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
0: E 2.42, ve l'avevo promesso, una piccola pausa e ritorniamo ed eccoci qui in diretta su Radio Z, ancora nel Fattore Z. Stiamo monitorando la partita tra Francia e Senegal che in questo momento è al 40° minuto, parliamo ovviamente dei mondiali, ancora il risultato è sullo 0-0 con il Senegal che spinge in questo momento, in questi ultimi minuti, a discapito diciamo della favorita che sarebbe o dovrebbe essere in questo caso la Francia. Torniamo a noi però perché i pinguini tattici nucleari sono tornati, o meglio non sono mai andati via a dirla tutta, hanno una nuova canzone che noi non ci siamo fatti scappare. Sorry, scusa, lo siento, è il titolo.

0: 21:46 minuti, Radio Z, i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, che tra l'altro porteranno in giro anche nel loro tour di quest'estate. Sono tante le date, voi ne avete qualcuno in programma? Scrivetecelo 335 30 10 25. Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno di Tananai, che un po' ci manca, posso dire, adesso dal 2024 che non esce più quantomeno un suo album. Noi lo attendiamo, caro Tananai, sappi che aspettiamo qualche tuo lavoro perché ci manchi, è chiaro, te lo diciamo proprio chiaramente. 335 30 10 25, si parlava invece di concerti, quali avete in programma per quest'estate, non di Tananai perché dicevamo è un attimo fermo in stand by, ma magari sta ragionando. Chi invece è sulla cresta dell'onda dopo il Festival di Sanremo è Samurai J, lo ritroviamo con Flamenco Paranoia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Pochi secondi e saranno le ore 22. Lui è Kid Yugi, questa è Amelie che chiude la prima ora insieme del Fattore Z di questo martedì 16 di giugno. Tra l'altro la canzone di questa canzone di Kid Yugi, proprio l'intro, la prima parte, mi ricorda l'intro di Cara Italia di Gali. Non so se ci avete fatto caso, ma mi ha dato quell'impressione lì. Come state? Come sta andando il vostro martedì sera? Qui sempre a disposizione il 335 30 10 25 con gli SMS e i messaggi WhatsApp a vostra completa disposizione per raccontarcelo. Tanta altra buona musica nelle prossime due ore del Fattore Z, si va fino a mezzanotte. State con noi. Le 22 in punto.

Mais Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini su Radio Z alle 22:03. Buon martedì a voi. Un bel terzetto è questo che ha creato questa bella hit che ci porteremo avanti per un bel po'. Ce n'è un altro terzetto tutto al femminile che invece racconta il suo paese. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese su Radio Z.

Chappell Roan, Good Luck Babe, 22:10 minuti su Radio Z, buon martedì a voi, 16 di giugno, questa artista americana che da più di un anno fa più o meno è uscita questa canzone e è stata poi diventata famosa in tutto il mondo, diciamo che l'ha consacrata dall'America a tutto il resto del mondo e ancora adesso sta facendo molto molto bene. Direi che Good Luck, in bocca al lupo, gli ha portato bene, perché poi è stata la canzone che di per sé l'ha fatta conoscere in tutto il mondo. Abbiamo invece adesso un'italiana che ha italo-brasiliana, che ci porta un po' di sonorità brasileire. Lei è Gaia, Bossa Nostra su Radio Z.

Gaia Bossa Nostra su Radio Z, che ha voluto un po' omaggiare le sue origini brasiliane con questa canzone, giocando anche da Bossa Nova a Bossa Nostra. Bossa Nova è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50, lei un po' lo ha rivisitato e riportato al nostro 2026 con anche un po' delle sue origini brasiliane. Cioè, Gracie Abrams si intitola Hit the Wall su Z.

Luca, le pietre non volano su Radio Z, 22 e 21 minuti, una canzone molto profonda, no? Tante volte ci troviamo anche a parlare un po' noi stessi e non è la cosa più semplice da fare. Un po' lo fa Luca in questa canzone, dove parla a se stesso e dice: è inutile che stiamo qua a inventarci, a dire o a raccontare quello che vogliamo, le pietre non volano, quindi non ci dobbiamo assolutamente illudere, ma i limiti esistono, ci sono, basta conoscerli e averne consapevolezza. Poi sicuramente bisogna elevarsi, cercare di andare il più avanti possibile, però dall'altro punto di vista ricordiamoci sempre che dei limiti li abbiamo ed è normale. Questo è un po' quello che vuole raccontare Luca nella canzone che abbiamo appena ascoltato in diretta su Radio Z. Buon martedì a voi, io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte sarete in mia compagnia. Con la musica di Z si viaggia nei pensieri, come è successo con Luca, si viaggia nei ricordi, perché magari ognuno di voi legato a una canzone può avere un ricordo, e in qualche modo si viaggia anche nei luoghi. In questo caso noi, grazie ai Rama, prendiamo un bel volo e andiamo in Perù, una città situata nella regione centro-nord delle Ande, si chiama Cabana.

Un bel viaggio in Perù a Cabana su Radio Z alle 22:24 minuti, grazie anche ad Irama. E ora però tocca tornare, signori, tocca tornare sempre, se vi va il 335.

5:30, 10:25 è a vostra completa disposizione per sms e messaggi WhatsApp, anche solo per raccontarci il vostro martedì sera in nostra compagnia. Ritroviamo anche Harry Styles, si intitola Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22 e 31 minuti su Radio Z. L'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggere riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. Il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Zelensky ha avuto colloqui con il presidente francese Macron e poi il trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia, prospettata la reintroduzione delle sanzioni su gas e petrolio russi. Chiudiamo, lo facciamo con lo sport. I mondiali di calcio, sono 4 le partite che saranno giocate tra questa sera e domani mattina. In campo in questo momento Francia e Senegal per il gruppo I della fase A girone. La Francia è in vantaggio 1-0, ha segnato il solito Kylian Mbappé. Poi le altre partite che arriveranno sono quelle tra Iraq e Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria e alle 6 in campo Austria-Giordania. Per ora è tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime inoltre in aumento, con calde d'afa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Heroes Villain, cartoni animati su Z, immagino che avrà già iniziato a guardarli o dovrà farlo visto che è in dolce attesa. Parlando ancora di musica e di artisti, domani alle ore 16 Aiello sarà nostro ospite nel collettivo Z, non perdetevelo, oppure recuperato tutto su RTL 102.5 Play.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
0: Di nuovo in diretta alle 22.38 minuti, abbiamo ufficialmente superato la metà di questa puntata del Fattore Z. Buon martedì, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. C'è un aggiornamento, l'avete sentito anche nelle news, nella partita tra Francia e Senegal, è passata in vantaggio alla Francia ovviamente, e con chi se no, con Kylian Mbappé che ha portato davanti la sua Francia. Karol G, Manu ciao, sì, questa è Radio Z.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

22:42 minuti e il ritmo è spagnol. Allora, dovrebbe essere viajando per il mondo, è giusto? Qualcuno mi sa dare un feedback di questo mio livello di spagnolo basso, lo so che è molto molto basso. 22:43 in questo istante è tornato anche nella nostra playlist Francesco Gabbani Summer Funk.

Annalisa bellissima su Z22 e 49 minuti. Buon martedì a voi che siete in questo momento magari rientranti da lavoro o da una serata o da una birra tra amici. Se vi va, al 335 30 10 25 scrivetecelo, SMS o WhatsApp. Noi siamo ben contenti di condividere con tutti gli altri che sono all'ascolto. Nel frattempo, a rigor di cronaca, ha raddoppiato la Francia, quindi il risultato all'86esimo minuto tra Francia e Senegal è di 2-0. Ma torniamo alla protagonista assoluta di questa radio, cioè la musica. Sienna Spiro, altra grande artista internazionale, con Material Lover.

8 minuti e saranno le ore 23 su Z. Salutiamo in particolar modo Martina che al 335 30 10 25 ci racconta di rientrare in questo momento da un evento lavorativo, quindi verso casa con l'ascolto di Radio Z. Ciao Martina, buon rientro. J-Ax, IPIO, però anche no.

0: Inuyasha, lui è Mahmood, non ha bisogno di grandi presentazioni perché ormai abbiamo imparato a conoscerlo molto molto bene. Questa canzone arriva dal 2021 e chiude la nostra seconda ora insieme del Fattore Z, quindi vuol dire che ce ne attende un'altra. Andiamo avanti fino alla mezzanotte, come sempre accade, quando poi ritroveremo Alex Morelli che vi porterà nella notte più profonda. Come sempre ci siete voi al 335 30 10 25 a raccontarci il vostro martedì sera di rientro, magari da lavoro o semplicemente da una serata. Sono le 23 adesso.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, si intitola Romantica, alle 23:03 minuti ad aprire questa terza ora insieme del Fattore Z. Io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte sarete con me e con la buona musica di Radio Z. C'è anche in corso la partita tra Francia e Senegal, sono successe un po' di cose, il risultato è sul 3-1, quindi Francia ancora in vantaggio, che in questo momento consolida ulteriormente il vantaggio.

0: Sara Fulmini, la canzone di Ernia, Brescia e Fabri Fibra dal 2023. Questa è una di quelle canzoni che ricordo particolarmente del Future Hits, perché mi ricordo che durante l'esibizione appunto del 2023 all'Arena di Verona ero lì e mi avevano sorpreso particolarmente, così come in quello stesso palco mi ha sorpreso un anno dopo, mi sembra, no, forse era l'anno stesso, non so, non mi ricordo, Angelina Mango, che aveva cantato insieme a Olly. Qui invece la ritroviamo con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia ragazzi, che disco, Canto d'amore, 23:15 minuti su Radio Z, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che sono sicuramente due tra le voci più belle e particolari allo stesso tempo del panorama musicale italiano e che apprezziamo molto, ancora di più quando fusi insieme. Tormento insieme a Arcomi, Fredda come l'inferno su Radio Z.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

0: Love Again, Dua Lipa, 23-20 minuti su Radio Z. Guarda, Dua, io love again e again e again, sai, per te ti amo da sempre, comunque e per sempre. 23-21 minuti, questa è Radio Z, il Fattore Z, io sono Davide Guerra fino alla mezzanotte in mia compagnia, anche con voi però, c'è qualcuno da qualche parte sveglio a quest'ora che ha voglia di raccontare come mai siete svegli a quest'ora? 335-30-10-25 è il numero, scriveteci un bel messaggio su WhatsApp o di testo con le abbreviazioni come si faceva un tempo, SN, Marco, TVB, quelle cose lì. 22 Simba insieme a Gue, si intitola Arricchiti, la nuova su Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vi

Si titola Arricchiti, la canzone di 22 Simba e Gue che abbiamo appena ascoltato, 23 e 23 minuti, se qualcuno volesse esprimere un desiderio questo è il momento per farlo. Adesso arriva una cantante che abbiamo avuto il piacere di avere qui ospite, se volete potete recuperarla su RTL 102.5 Play perché è stata una chiacchierata molto interessante insieme a Nick e a Simone Palmieri, c'era Federica Abate, la ritroviamo con Superman.

canzone d'amore, quella di Geolier alle 23:30 minuti. Entriamo ufficialmente nell'ultima ora insieme del Fattore Z. Ovviamente per questo martedì poi avremo tutta la settimana da trascorrere insieme. Un po' di live in questi giorni, non so se precisamente questa sera è capitato, ma se siccome è l'orario in cui di solito

solito finiscono. Se vi capita di essere in auto, di rientrare verso casa, magari se andate in qualche live, fatecelo sapere e così condividiamo con quello che sta per diventare poi il popolo della notte, no? Perché c'è da definire, tra l'altro, il martedì sera a quest'ora un po' può essere notte, considerando la maggior parte delle persone che domani mattina si va a lavorare. Lo so, bisogna fare queste cose. Sombra si intitola Potential su Radio Z. Buon martedì sera a tutti voi.

0: Sombra Potential, 34 minuti dopo le 23 su Radio Z nel Fattore Z. Saluto Marco che sta rientrando da una birra con amici di vecchia data, non ci vedevamo da più di un anno. E quei bei, quelle belle reunion che alla fine ci stanno sempre, e soprattutto un po' anomale di martedì sera, cioè voi per più di un anno non vi siete riusciti a beccare in martedì sera quasi qualunque di giugno, eccoli lì che ce l'avete fatta. Sembrava quasi un venerdì, no? Un bel venerdì, come il titolo della canzone di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Eyes Close, Ed Sheeran, 23:41 minuti su Radio Z. Nel Fattore Z ci siete voi al 335 30 10 25. Piccola pausa e torniamo.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Ultimi minuti di questo martedì e di questo Fattore Z, perché sapete che il Fattore Z finisce quando finisce il giorno, perché poi vi lasciamo spazio ad Alex Morelli e anche al nuovo giorno, che in questo caso sarà il mercoledì, giornata di transizione tra a metà, esatto, per tutti quelli che lavorano dal lunedì al venerdì. Ovviamente per quelli che lavorano solo nel weekend, in questo momento siamo nel loro weekend. Un viaggio un po' particolare, abbiamo fatto un trip mentale abbastanza particolare. Allora Amelie ci ricorda che tra tutti i nomi maschili che ci sono non è Francesco.

Va bene, va bene. Non è Francesco, l'abbiamo capito. Ameri, è martedì sera e sono curioso di sapere chi c'è sveglio a quest'ora e cosa sta facendo. 335 30 10 25. Ora Shakira, Burna Boy.

Edo a Red Light, che ha chiuso con uno di quegli assoli di chitarra che nelle canzoni moderne si sentono molto molto poche. Ovviamente le sonorità sono cambiate parecchio, però fa sempre piacere ritrovarla anche in una canzone, in questo caso di Tedua con Red Light dal 2023. 8 minuti alla mezzanotte, siamo quasi arrivati alla fine di questa giornata e di questo Fattore Z. Ancora tempo per qualche messaggio, se vi va, al 335 30 10 25 per raccontarci cosa state facendo svegli a quest'ora, perché voglio dire, martedì sera bisogna andare a dormire, bisogna fare la nanna, signori. Certi Five, si intitola Swag Music su Radio Z. Buon martedì a voi.

0: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera, in chiusura di questo appuntamento del Fattore Z di questo giorno, perché tra pochi secondi non sarà più martedì 16 giugno ma mercoledì 17 giugno. Confermate? Confermato, tutto ok? Pare che il calendario sia quello corretto, non stavo guardando qualche altro calendario che non appartenesse al nostro periodo storico. Pochi secondi alla mezzanotte, io come sempre vi ringrazio per la compagnia e per essere stati con noi. L'appuntamento per quanto mi riguarda è a domani a partire dalle 21 fino a mezzanotte, ma ora rimanete sintonizzati sempre qui su Z, perché si va avanti fino alle ore 3 con Alex Morelli, poi ancora la musica H24, sempre solo Radio Z. Ciao a tutti, buona serata, buona nottata e a domani.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Ed è arrivata la mezzanotte.
3: Z di notte.
2: Bello bello partire con Z di notte, partire anche con il giovedì, mercoledì, perché prima sentivo parlare di calendario ed è un attimo, no, poi perdere il conto dei giorni e non sapere più come si è collocati. Però posso confermare, siamo arrivati a metà della settimana, ragazzi, discesone. Saluto anche tutti quelli che mi partono con il conto alla rovescia per le vacanze ormai programmate, e quando le settimane cominciano a essere poche, cioè le conti veramente sulle dita di una mano o poco più, ti comincia a venire un po' quell'entusiasmo e allo stesso tempo quell'impazienza. Però concentriamoci su queste tre ore, le prime tre della giornata, che le passerete appunto con Z di notte insieme a me. Sono Alex Morelli, vi do anche il nostro contatto principale, quello per poter interagire proprio con la vostra e la nostra radio preferita, 335 30 10 25, fatelo sin da subito. Intanto Sfere Basta ed Instinct, questa è Ai Ai qui su Z.

La prima di questa notte qui su Radio Z è questa di Sfera Ebbasta e The Instinct, che si intitola Ai Ai Ai. A proposito di questo artista belga di origine arabe, credo marocchine, che però insomma si prende anche il lusso di cantare in svariate lingue. Quante? Boh, parecchie. Ci ha messo pure l'italiano, evidentemente. Mezzanotte, 3 minuti, siete su Radio Z, è tempo per Dominic Fike, questa è la sua Baby Doll. I can't move.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto,

in cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Sara Italia, la canzone di Gali, mezzanotte no, e 9 minuti, la prima ora quindi del nostro e vostro Z di notte. Beh, che si fa a quest'ora? Sapete che la notte, anche se molto giovane, però potrebbe anche regalarci delle sorprese attraverso la vostra vita, con un po' di condivisione preziosa, no, di ciò che vi succede intorno a voi, al 335 30 10 25. Intanto Alissa, ciao Radio Z, ciao Alex, puoi fare gli auguri a mia sorella Irene che proprio oggi, 17 giugno, compie 18 anni e vi ama la follia. E poi aggiunge: immaginate la faccia che farà sentendo gli auguri. Beh, io allora non riesco a immaginarla, perché chiaramente non ho, come dire, un riferimento visivo di fronte, però immagino una persona a casa: auguri, Irene, per questi tuoi 18 anni. Intanto, talk to you.

mezzanotte 12, anche questa Talk to You degli Another su Radio Z, un'altra di quelle canzoni proprio da open bar, no? Braccialetto, comunque qualunque cosa che ti possa dire, ti fa sentire un po' privilegiato, no? Z di notte, arriva Cosmo ogni giorno, ogni notte. Non so.

Ma lo vuoi capire il pezzo di Tommaso Paradiso qui su Radio Z? Naturalmente siamo tornati, anche se solo per un attimo, al 2020 di questo mercoledì. Che si dice intanto con voi al 335 30 10 25? È vero che siamo solo nei primi minuti, ma tutto può succedere. Spesso poi attraverso i vostri messaggi c'è anche questo privilegio grandissimo che abbiamo, quello di essere presenti anche nelle vostre vite. A proposito invece di mondiali, al momento, al 20° minuto, Iraq e Norvegia sono sullo 0-0. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, parte.

Partenope con Serena Brancale, The Colors, la produzione di Merck & Cremont, e tutto questo ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate. Poi anche qui si potrebbe innescare il toto longevità di una canzone, cioè per quanto tempo poi ci accompagnerà, fermo restando che poi magari per qualcuno arriva il momento di saturazione, quando dopo un po' di tempo quella canzone non soltanto l'ascolta, ma poi gli entra proprio nella testa, al punto che se la ritrova anche a cantare, non so, nel bel mezzo del pomeriggio. Siete qui su Zeta e arriva anche Rosalia, Focurra.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

pezzo di Fedez, battito qui su Radio Z a mezzanotte 29, Z di notte che suona fino alle 3. Ma attenzione ragazzi, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 2025, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it.

0: Buon vento!
1: Bello il finale, dove loro si chiamano Alfa, Giova, e questo buon vento, questo augurio che ci si scambia in particolar modo tra marinai, ma lo può prendere, voglio dire, chiunque, anche se non naviga. Tu cosa fai stasera? Noemi, Vito, Salamanca.

0: Savage.
1: Come un dialogo con se stessi possa diventare una canzone, in questo caso voce di Madame, che in quel festival di Sanremo, quello del 2021, si portò anche a casa il premio per il testo migliore di quell'edizione. Siete su Radio Z, mezzanotte 39, questo è Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, avete come punto di riferimento per raccontarci di voi il nostro numero WhatsApp, che è il 335 30 10 25, che vi fa solo bene. Allora, ciao Alex, bellissima serata con un ragazzo col quale mi frequento da qualche settimana e ogni volta torno a casa più felice di prima. Mi fa un po' paura questa cosa, ma mi entusiasma tantissimo. Qui ragazzi, è il bello di poter condividere questa cosa. Sentiva talmente tanto il bisogno che questa amica mi ha raggiunto e ci ha raggiunti al 335 30 10 25. Ci dovrai tenere aggiornati a questo punto. Tame Impala, Genie, Dracula, qui su Z.

Dracula, mezzanotte 43 di questo mercoledì è già cominciato, perché questo privilegio spesso lo ricordiamo, è quello che è nelle nostre mani, cioè aprire una giornata nuova e farlo tutti insieme, è chiaro. Sempre qui su Radio Z, ci vuole una laurea, non per venire in onda, ci mancherebbe altro, ma il titolo della canzone di Coez.

Era il 2020 e con Dynamite i BTS cercavano di portare un po' di gioia in un periodo particolarmente difficile, era il 2020, tra l'altro facendolo con una canzone per la prima volta cantata in inglese, loro che sono sudcoreani, cosa che dire, tra le informazioni devo dire quasi superflue, però magari qualcuno in questo momento si avrà messo la mano sulla fronte a dire no, ma davvero, ma sono coreani sul serio? A volte vedi cose che non ti aspetti. Siete qui su Radio Z, bravi voi, mi congratulo anche per il buon gusto che avete per essere degli amici notturni di Z di notte. Nerissima Serpe e Fritu, ridere di te.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: autour du demain. Les autour du demain. Les autour du demain.
1: Fino all'ultima goccia, questa Ridere di te di Nerissima Serpe, Free Tool, la versione 2026 ovviamente di questo grande classico di Vasco. Mezzanotte 52 in questo periodo mondiale, ogni tanto buttiamo anche uno sguardo alle partite, sono nell'intervallo in questo momento Iraq e Norvegia, il risultato è di 2-1 per la Norvegia. Z di notte fino alle 3 con Alex Morelli e subito con il nuovo di Miu. E si intitola Vaffa Amore.

0: Simply the Best con Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa, e così per qualche minuto ci siamo ritrovati nel 2022, ma pochi secondi in realtà ci separano dall'una della notte di questo mercoledì, e la metà della settimana l'abbiamo raggiunta, e voi presenti al 335 30 10 25, ma fossi in voi un giretto anche alla radiovisione, sulla radiovisione lo farei, 266 del digitale terrestre. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui. È l'una in punto.
1: Noi due siamo bravi,

0: Io di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero, perché potrebbe essere sempre, deve essere sempre quello il giorno, proprio per antonomasia, il lunedì è nero, cioè non può essere il giovedì, sabato, men che meno, questo va detto. Beh, una canzone che probabilmente si può adattare perfettamente magari a tante delle vostre storie, no? Il cercarsi, però cercando in realtà di allontanarsi, no? Questa cosa un po' contraddittoria che però in tanti probabilmente hanno vissuto. È il momento di perdono qui su Radio Z, Tiziano Ferro.

Supermodel con i Maneskin su Radio Z, Luna e 8, entrati così nella seconda ora, ormai devo dire abbastanza abbondante, via di questo nostro Z di notte. Allora voi al 335 30 10 25, Vittorio che ci raggiunge semplicemente per un grazie per la compagnia in questi ultimi minuti di lavoro, finisco pulizie del locale, poi vado a casa e saranno le mie pulizie personali. Non ho capito se si riferisce all'igiene personale, però ci può stare, no? Perché poi sicuramente tra le cose che riescono a rimetterci un po' in sesto, una bella doccia prima di andare a dormire ci sta. Liberato, Mahmood, Into Street su Z.

Quelle situazioni sentimentali un po' turbolente che vengono definite tarantelle in questa Into Street di Liberato, che è una canzone di qualche tempo fa. In realtà è questa una nuova versione con la partecipazione di Mahmood e anche, come dire, questo slang napoletano che ha adottato molto bene. Rari dal tacco, e questo è proprio Dal Tacco. Lunedì 13 su Z.

sole non sorge, sfida la sorte, resta nuda per tutta la notte, Gaia su Radio Z. Beh, magari non so in questi giorni, ma credo che da domani e nelle prossime ore questo sarà, come dire, il destino di molti di noi, viste le previsioni che danno delle temperature altissime, ragazzi, altissime. Che poi c'è anche quello che dice vabbè, ma è sempre successo d'estate, ragazzi, non è ancora arrivata l'estate, sta per arrivare sempre prima, queste ondate di calore. Lunedì 18, siete con Z di notte, c'è sempre il 335 30 10 25, questo è il punto di riferimento per poterci raccontare di voi e della vostra notte, e al resto pensiamo noi. E subito The Bausa, Magnetic su Z. Sacrifice.

Magnetic The Bausa, mi piace molto questa doppia situazione che si vede nel video, uno live con tantissima gente, le fiammate e ovviamente un entusiasmo che ti travolge, poi questa cosa del vedere tutte le braccia al cielo quando sei sopra il palco, e poi una dimensione diciamo un po' più intima, un po' più da aperitivo, anche se chic aperitivo in piscina. Ovviamente parlo del video 266 Digitale Terrestre, là che trovate la nostra radiovisione, ed è qua subito che trovate Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac su Zeta.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba e Rcomi con Girasole qui su Radio Z all'1:28, mercoledì raggiunto, e voi al 335 30 10 25 come gli amici che lavorano, ve lavoreranno tutta la notte, ai quali lanciamo sempre un saluto più o meno intorno a quest'ora, sapendo che non ci dimentichiamo, però ogni tanto è giusto anche ricordare le varie categorie, no? Che rimangono sveglie tutta la notte, ce ne sono in quantità industriale. A me vengono sempre in mente gli amici panettieri, questo perché c'è c'è quella cosa lì per cui a volte era proprio l'area di servizio, come dire, no? Durante la notte. Ora, Frank Quintale.

Quintale e la sua aranciata su Radio Z all'1:32, Z di notte, ragazzi. Fino alle 3 con me sono Alex Morelli. Occhio ai mondiali, 70° minuto per Iraq e Norvegia, e al momento il risultato è di 2-1 per la Norvegia. Beh, che si fa a quest'ora? Intanto c'è sempre il 3:35, 30, 10, 25 e suona già Ariana Grande. Hey there, I made you love me su Z.

0: È bello ritrovare anche Crepe dal 2020 di Irama. E attenzione ragazzi, oggi alle 16 Aiello, nostro ospite in Collettivo Z. E noi ci risentiamo tra poco.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Lunedì 39 di mercoledì e c'è sempre Z di notte che suona fino alle 3, un bel impegno che ci siamo presi proprio con voi, che di solito a quest'ora siete svegli. E intanto Alessio e Aurora, grazie Alex, ci stiamo riprendendo dopo una serata con amici che ci hanno fatto una bella sorpresa, visto che ci sposeremo tra qualche giorno. Cioè, che vanno fatto che è mercoledì, queste sorprese così infrasettimanali fanno un po' paura, è un addio al cieli nubilato. 335 30 10 25, raggiungetemi così e intanto vi regalo anche l'ultimo di Fulminacci, Maledetto me.

Maledetto Mehdi Fulminacci, pronto anche per il suo all'aperto tour 2026 che partirà il 23 da Padova e poi toccherà Collegno, provincia di Torino, Pisa, Servigliano, siamo nella provincia di Fermo, Bologna e poi ancora altre località ovviamente. Sarete aggiornati. Intanto Martin Garrix, Ed Sheeran e questa è Repeat qui su Zeta.

Petit Fufu con Rob e Anna, mi è venuta la R-Mosh. Sarà che ogni volta in qualche maniera lui ci butta dentro delle frasi in francese ed è un attimo, no? Come quando vai in vacanza in un luogo che ha un accento particolarmente coinvolgente e soprattutto molto appiccicoso, e quando torni ti è rimasto un po' addosso, no? E non sto parlando di quelli che magari vanno a Formentera e tornano che sembra che abbiano imparato a parlare lo spagnolo. Parentesi, a Formentera tutto puoi fare tranne che parlare lo spagnolo, perché è una provincia italiana, evidentemente. Ecco, però magari per voi è, come dire, una consuetudine, no? Magari avete un luogo di vacanza al quale siete anche particolarmente affezionati e niente, quando si torna a casa un po' di quel posto lì ve lo portate nel vostro parlato.

0: Nostalgia, la canzone di Blanco ci fa arrivare così alla fine della seconda ora. I pochi passi che ci separano dalle due della notte, ma ne dovremo percorrere ancora un po' per arrivare invece alle tre, il momento in cui saremo nella notte, quella un po' più profonda, quella che avrà ancora parecchio cammino per arrivare in fondo, soprattutto se siete tra quelli che lavorano proprio in quest'ora. 335 30 10 25, questo è il numero, raggiungetemi così e noi ci risentiamo tra poco. E sono arrivate le due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.